Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Scrivi Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

love.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista, che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo, ritorna in Italia con tre tappe imperdibili, che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo, sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania, presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

E allora, cari amiche e cari amici, avete già sentito la voce di China Moses? Beh, ci sono artisti che non arrivano semplicemente sul palco, ci appaiono. China Moses è una di queste presenze rare, quelle che portano con sé un bagaglio di storie, radici, città, incontri e lo trasformano in una energia che vibra nell'aria prima ancora che la musica inizi. Un'artista nata a Los Angeles nel 1978, lo abbiamo detto all'inizio, figlia dell'immensa Dee Dee Bridgewater e del regista e attivista afroamericano Gilbert Moses. China cresce in Francia, in quella terra che ama mescolare eleganza e ribellione, tradizione e avanguardia. È lì che la sua identità si fa complessa, cosmopolita, ricca di sfumature. Un po' America, un po' Europa, un po' Londra underground, un po' Parigi chic. Una donna che non appartiene a un solo luogo, ma a tutti quelli che ha attraversato. E quando arriva la sua voce, quella voce, descritta dalla critica come un nastro di raso avvolto intorno a una fiamma, capisci che non è solo canto, è una dichiarazione di esistenza. È la storia di una donna che ha scelto di non stare dentro nessuna categoria, nessuna scatola, nessuna definizione. China Moses è una viaggiatrice sonora, dunque. La sua carriera musicale è un percorso che non procede in linea retta, ma in curve, deviazioni, ritorni, scoperte. A soli 19 anni, China Moses pubblica un album che profuma di contemporary rhythm and blues, neo soul e hip hop. Si chiama China, è il 1997. È giovane, curiosa, immersa nella scena urban francese. Ascoltiamo da questo lavoro un brano.

Nel 2000 China Moses esce con On Turn Around, un album in cui continua a esplorare quel mondo fatto di beat, strade, club, collaborazioni con DJ e produttori che la spingono a sperimentare.

con il passare degli anni accade qualcosa. La musica chiama da un'altra direzione, quella delle radici, della tradizione, della storia della black music, e China risponde con Good Lovin' del 2004, un preludio alla metamorfosi.

Nel 2009 arriva This One for Dina, il tributo a Dina Washington, realizzato con il pianista Raffaele Monnier. È un album che non solo la consacra a livello internazionale, ma segna il suo debutto come produttrice. China non interpreta soltanto, ricrea, rilegge, riporta alla luce. Ascoltiamola.

0: out the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: 18:10, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.
1: 10,000 copies of Modern Bride make their way to the Pacific Jive. Watch them go.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

Ciao a tutti, ben ritrovati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa, anzi dovrei dire la storica Radio Talpa, perché è una delle prime radio libere nate in Italia, precisamente nel 1977, e quindi tenetevi pronti perché l'anno prossimo sono previste tante iniziative per celebrare i 50 anni della nostra emittente. Ci stiamo già allenando ben bene, perché ieri sera abbiamo organizzato il concerto dei Rangsen, una delle realtà locali di maggior qualità per la bravura degli interpreti e anche per il livello delle loro proposte musicali. Ma molto, moltissimo deve ancora arrivare, quindi restate sintonizzati con noi. È arrivato agosto, non so se ve ne siete accorti, ma certo, se uscite un attimo di casa ne avrete la certezza. La Riviera Adriatica, che è il luogo da cui le onde di Radio Talpa si propagano nel mondo, come ogni anno vede quadruplicare la propria popolazione e noi siamo pronti per deliziarli con tanta ottima musica. E la puntata di oggi, come tutte quelle di questo mese, sarà tutta all'insegna dell'energia. Niente ballate, niente lenti, niente canzoni strappalacrime. Quelle ce le teniamo per l'autunno, così fanno pandan con i foliage. Per questo mese solo adrenalina, ripescando i brani che non possono lasciarci fermi e immobili. Siete in pausa pranzo? Siete in spiaggia? Bene, alzate il volume e vedrete che anche il vicino di ombrellone vi ringrazierà. Se siete in auto, ma solo se siete in auto, allacciate le cinture. In tutti gli altri casi, slacciate tutto e lasciatevi andare. Oggi si parte con uno dei brani più coinvolgenti dell'amico Billy Idol. Questa è Money Money.

Un brano che è a tutti gli effetti una cover, infatti venne inciso per la prima volta nel 1968 da Tommy James, ma chi è riuscito a riportarlo in vetta alle classifiche fu proprio Billy Idol quasi 20 anni dopo. Il titolo della canzone è Money Money, scritto proprio M-O-N-Y, che sembrerebbe non significare nulla, ma è l'acronimo di Mutual of New York, che era l'insegna luminosa che l'autore originale vedeva dalla sua finestra mentre componeva il pezzo. Le vie del rock sono davvero infinite. Vi siete riscaldati? Sempre che ce ne fosse bisogno, visto le temperature, ma questo è il caldo buono, quello che rimette in moto il vostro corpo e soprattutto la vostra anima.

Dispiace dover riconoscere che brani così oggi non potrebbero più essere neppure pubblicati. Il politicamente corretto ha ucciso in gran parte la possibilità di provocare, che è poi la vera linfa vitale del rock. Una canzone come quella appena ascoltata oggi è identificabile con la cronaca di uno stalking. Debbie Harry ci grida: "One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna catch you." Cioè, in un modo o nell'altro, ti troverò e ti prenderò. Era il momento in cui la musica dei Blondie stava fondendo le sue radici, quelle poi del post-punk newyorkese, di locali come il CBGB's, da cui provenivano, con la disco mainstream che stava sbocciando e spazzando via un po' tutto quello che era stato fino ad allora. Ed era estremamente piacevole. Chi nel mondo non avrebbe voluto farsi stalkerare un po' da Debbie Harry? Pensate che brani ben più violenti di questi, almeno verbalmente, furono realizzati persino dai Beatles. Chi l'avrebbe mai detto? Ascoltate le parole di questa Run for Your Life.

Era il 1965, i Beatles realizzavano l'album che avrebbe cambiato direzione a tutta la loro carriera, quello che lasciava da parte la Beatlemania, le ragazzine urlanti che si strappavano i capelli appena sentivano yeah yeah yeah, e che iniziava il percorso verso quelli che sarebbero stati i dischi più importanti nella storia della musica. Pensate che dopo aver ascoltato questo album, il leader dei Beach Boys, Brian Wilson, capì che la musica stava cambiando radicalmente e che anche oltreoceano non si sarebbe continuato a cavalcare le onde delle canzoni surf, e iniziò a lavorare al suo capolavoro, quello che sarebbe diventato Pet Sounds. Sembra incredibile, ma questo brano, l'ultimo dell'album, è scritto da John Lennon, quello di Imagine, quello di Happy Christmas, e contiene frasi del tipo: meglio che tu inizi a correre per salvarti la vita, perché se ti vedo insieme a un altro sei finita, preferisco vederti morta piuttosto che con un altro uomo. Frasi che oggi sentiamo fin troppo spesso negli articoli di cronaca nera, ma ricordiamoci sempre che l'arte è tutta un'altra cosa e non dovrebbe avere confini. Siamo noi uomini che dobbiamo sapere quali sono i confini da non oltrepassare nella vita reale. È il caso di ricordare anche una notizia di questi ultimissimi giorni: l'album dei Beatles di cui abbiamo parlato, si chiamava Rubber Soul, sarà il prossimo ad essere ripubblicato in cofanetto deluxe e in una miriade di altri formati all'inizio del prossimo ottobre, in quella che ormai è una corsa all'avidità senza freni da parte della loro casa discografica, che ormai ha capito benissimo che gli appassionati dei Fab Four di Liverpool devono essere spremuti fino in fondo. Quindi fatevi tutti qualche giorno di ferie in meno e iniziate a risparmiare. Questo vale soprattutto per il sottoscritto. Un altro gruppo immortale che però si affacciò alla notorietà più di un decennio dopo i Beatles sono certamente i Police.

Conoscete qualcuno a cui si possa abbinare questa descrizione? Cioè, conoscete una ragazza che qualunque piccola cosa faccia la rende magica? Se è così, tenetevela stretta, perché siete molto, molto fortunati. La carriera dei Police dura lo spazio di soli 5 album. Questo era il penultimo, Ghost in the Machine, forse uno dei più sottovalutati, perché comprendeva anche brani con tempi particolarmente inusuali, come per esempio Spirits in the Material World, ma anche questa splendida e allegra Every Little Thing She Does Is Magic, che venne selezionata per essere il primo singolo tratto dalla raccolta. Sempre più energia con il quarto album di Huey Lewis and the News, che non per niente si chiama Four. Questa si intitola Hip to Be Square su Radio Talpa.

0: Ci sono gruppi che avrei sempre voluto vedere dal vivo e Huey Lewis and the News sono uno di questi. Per fortuna questo desiderio l'ho realizzato quasi per caso alla fine del secolo scorso, quando mi trovavo a New Orleans per lavoro. Questo brano parla di tutti quelli che erano hippie e sbandati negli anni 60, ribelli e anticonformisti, che poi negli anni 80 si sono tagliati i capelli, hanno iniziato a lavorare in ufficio, ma hanno anche mantenuto un sottile snobismo culturale, diciamo. Ovviamente, per chi ha visto il film American Psycho, queste note ricordano una delle scene più forti dell'intero film, che non vi descrivo per non fare spoiler, ma il protagonista, Christian Bale, parlando del gruppo, dice che i loro primi lavori erano un po' troppo new wave per i miei gusti, ma con l'uscita di Sports nel 1983 hanno imboccato la strada giusta commercialmente e artisticamente. Nell'87 hanno realizzato Four, universalmente riconosciuto come il loro miglior album. Il capolavoro è Hip to Be Squared, che è molto orecchiabile e quindi quasi nessuno si concentra sul testo, ma bisognerebbe farlo perché non parla solo del piacere dell'essere conformisti e dell'importanza delle mode da seguire, è anche un vero e proprio manifesto della band. E subito dopo nel film succede che, beh, dovreste vederlo il film.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Bellissimo questo spot di Radio Talpa, perché non ci ascoltiamo il brano? Lei è Joan Jett con i suoi Black Hearts e questa è la celeberrima I Love Rock and Roll.

Un brano che rappresenta il puro, grezzo, inarrestabile rock and roll. Joan Jett con I Love Rock and Roll. Il brano originale era stato pubblicato qualche anno prima, nel 1975, da The Arrows, una band britannica sul genere glam rock. Era una canzone carina, ma non era diventata un grande successo. Poi arriva lei, Joan Jett, quando registra la sua versione nel 1981, accade qualcosa di straordinario. La sua versione è più aggressiva, più consapevole di sé, più rock. La canzone diventa un enorme successo, raggiunge il numero uno negli Stati Uniti e rimane lì per settimane e settimane. Il rock and roll lo ha sempre saputo fare e molto bene. Sono gli AC/DC dall'Australia. Il periodo è più o meno il medesimo, siamo nel 1980.

ACDC con You Shook Me All Night Long, una band australiana che rappresenta l'hard rock nella sua forma più elementare ma anche più efficace. Non ci sono sofisticazioni, non ci sono concetti complessi. Due chitarre, un basso, batteria e voce, tutti insieme in una forma che è stata approvata già prima dai Rolling Stones e prima ancora da Chuck Berry. Ma gli ACDC l'hanno portata ad un livello che rasenta la perfezione. You Shook Me All Night Long è tratta dall'album Back in Black, che è stato il grande successo che ha consolidato gli AC/DC come una delle più grandi rock band del pianeta. L'album esce dopo la morte del cantante originale, Bon Scott. È un'operazione piuttosto rischiosa, perché cambiare cantante in una band già affermata è sempre difficile, ma Brian Johnson è incredibile. Non per niente questo album è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, e la canzone, beh, parla di una notte con una donna in modo molto molto diretto. Il testo è praticamente pura lussuria espressa attraverso il rock and roll. You shook me all night long, e questo è tutto. Non ci sono metafore, non ci sono giri di parole, ci sono solo i due ingredienti che meglio si sposano nelle ore notturne: sesso e adrenalina. Shock!

gli stessi ingredienti che ritroviamo spostandoci dall'Australia al New Jersey con un'altra megastar di quello che con un po' di semplificazione veniva chiamato il glam metal. Lui è Bon Jovi.

You Give Love a Bad Name è una canzone perfettamente costruita per diventare una hit, cosa che si è puntualmente verificata. Inizia con una intro di sintetizzatore e chitarra che è a dir poco memorabile, poi il ritornello che è di presa immediata, il testo che parla di cuori spezzati in modo drammatico e adolescenziale, proprio quello che ci voleva per vendere qualche tonnellata di vinile ai teenager dell'epoca. L'album si intitolava Slippery When Wet ed è diventato, tanto per cambiare, uno dei più venduti della storia. Era il momento in cui il rock stava diventando davvero popolare su scala globale e Bon Jovi era il volto pubblico di questo movimento. Ma ancora oggi lui rimane una mega star internazionale e continua a sfornare dischi, magari vendendone un po' meno. Ancora grandi successi. Loro si chiamano Starship e ci sarebbe molto da dire sulla loro storia, ma lo facciamo dopo. Per ora li ascoltiamo in Nothing's Gonna Stop Us Now. Look.

Iniziamo dal contesto in cui si colloca questa canzone. È la colonna sonora di uno di quei filmetti per ragazzini, stile Footloose per intenderci, intitolato Man Can, che con il tempo si è rivelato tutt'altro che memorabile. Infatti nessuno se lo ricorda più, e vi assicuro che non è una gran perdita. Però questo brano della soundtrack è invecchiato meglio rispetto al film, e di tanto in tanto continua ad essere riproposto in radio, anche perché la band che lo esegue, gli Starship, meritano un paio di parole in più. Molti di voi ricorderanno uno dei gruppi più importanti della controcultura americana degli anni 60, i Jefferson Airplane, guidati da quella straordinaria figura carismatica che era Grace Slick, e che parteciparono da assoluti protagonisti anche al Festival di Woodstock. Nel tempo cambiarono pelle, diventando prima i Jefferson Starship ed infine proprio gli Starship, con una musica molto più moderna e che niente aveva a che fare con i fasti degli Airplane. Il brano ascoltato si titolava Nothing's Gonna Stop Us Now. Rientriamo fra le braccia accoglienti del vero rock. L'album d'esordio dei Dire Straits portava il loro stesso nome, e il brano che tutti ricordano è questa immortale Sultans of Swing. You get it.

Mark Knopfler è indubbiamente uno dei chitarristi più tecnici e sofisticati della storia del rock. I Dire Straits erano una band che nasceva da una tradizione di folk rock e country rock britannico, ma la loro originalità stava nella commistione con un tocco di blues e di raffinatezza che per l'epoca era completamente originale. Sultans of Swing è il brano che li ha lanciati in tutto il mondo. L'assolo, anzi i due assoli di chitarra, sono fra i più imitati e ammirati nella storia del rock. Non sono assoli velocissimi, non sono i più complicati, però sono perfetti. Ogni nota è al posto giusto, il timing è preciso e l'emozione viene trasmessa attraverso il tono e l'articolazione della chitarra, non attraverso la velocità pura. I Dire Straits hanno dato il via ad un genere che poi ha avuto centinaia di imitatori. Sapete che anche in Italia ci fu un complesso di giovanissimi che si ispiravano direttamente a loro?

I tempi duri sono una creazione di Carlo Facchini, che scrive tutti i pezzi del 33 giri intitolato Chiamali tempi duri, ed è anche il chitarrista principale. Però uno dei motivi per cui salirono alla ribalta fu il fatto che nella band esordiva un giovanissimo Cristiano De André, figlio di cotanto padre.

0: George Harrison era il Beatle silenzioso, l'autore che spesso veniva oscurato dal fatto che si trovava nella stessa band con quelli che sono stati considerati i più grandi compositori dai tempi di Franz Schubert, ossia John Lennon e Paul McCartney. Ma quando la carriera dei Beatles era verso la fine, George Harrison si rivelò essere un autore di grandissimo talento. Basti dire che nell'ultimo album inciso dai Fab Four, i due brani probabilmente più importanti portano la sua firma. Nel 1987 George mette in cantiere un album solista che avrà un grande successo commerciale, intitolato Cloud Nine, e trascinato da questa cover di un vecchio brano di James Ray firmato Rudy Clark 25 anni prima. Era Got My Mind Set on You.
1: Sei su Radio Tap.
0: Siamo ai saluti, ma perché il tempo che passo insieme a voi corre così veloce? Accidenti. Che ne dite di chiudere con il brano che spesso concludeva i concerti di una band assolutamente mitica come i

0: Una band americana che ha definito il sound degli anni 80 e 90 dell'alternative rock, i REM, o R.E.M. se preferite, con It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Loro venivano da Athens in Georgia e questo pezzo nasce da una sensazione di apocalisse culturale tipica degli ultimi anni 80. Per fortuna il mondo non finisce qui, anche se la puntata di Zoe invece giunge al termine. Ma niente paura, torneremo insieme la prossima settimana, sempre insieme a Stefano, sulle onde di Radio Talpa, con tante altre proposte super energizzanti. Ciao a tutti!
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona, neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete numero 7, ma gli echi della talpa precedente, quella di via Irma Bandiera, sono presenti e risuonano come un corridoio che collega ieri con oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro questi nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazzi di allora. E allora, con Echi di Talpa continuerete ad ascoltare le voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie di allora, eravamo giovanissimi, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità, la comunità di Radio Talpa più viva che mai. Ogni testimonianza è un frammento di vita che torna a farsi suono, ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza, la sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora venite con noi ad ascoltare queste storie, lasciatevi attraversare dall'eco. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. E oggi protagonista è la talpista della prima generazione, ma molto attiva anche oggi, Vincenza Vanni.
2: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
3: Voglia di schiore, sto zitto! Non si trasmetta, piagna!

0: E quella che ascolterete ora è la testimonianza di Vincenza Vanni, raccolta nel libro collettivo a cura di Enzo Cecco Cecchini, Ma libera veramente. Radio Talpa 7784, storia di una generazione. L'incontro con Radio Talpa, un mondo di aneddoti. L'incontro è avvenuto per caso in una sera di fine estate. Erano gli anni che, per vedere gente, ci si muoveva sulla tratta tra Cattolica, Piazza della Fontana e Gabicce Mare. Ci si muoveva in motorino, cinquantino o Vespa 50 e 125, oppure in bicicletta. Erano gli anni, comunque, del motorino sempre in due, e anche noi andavamo in due. Noi eravamo la Simona, unica e irripetibile amica del cuore, ed io. Ho scoperto con il tempo che le amiche del cuore possono essere altre. Ho scoperto nel tempo che niente è irripetibile, ma lei per me era così. In quella sera d'estate, la luce delle vetrate della sede di Radio Talpa era accesa dentro. C'erano i ragazzi della radio più grandi di noi, e tra loro c'era anche Enrico, il fratello maggiore della Simone. Enrico, fa lei e gira il motorino. Di lì a poco, dentro la radio, c'eravamo anche noi. Radio Talpa, tutto quello che avevamo visto, sentito dire, mai osato chiedere, eravamo nella casa del diavolo. Sento ancora il brivido del sogno proibito. Alla parete c'era disegnata in grande la copertina di un LP. Era un cavallo sullo sfondo verde e sotto il disegno c'era il divano, c'era la panca appoggiata alla vetrata e la scala che portava al soppalco. E sotto il soppalco la cabina dei DJ con il vetro che la separava dalla cabina di regia. La cabina di regia, ovvero le pataccate che vi si scrivevano sui foglietti di carta e si appoggiavano al vetro e che i vari DJ dribblavano alla radio, mentre stavano in maniera molto seria, sempre sul pezzo, per dare la notizia.
1: Radio Talpa non ha padroni. Radio Talpa non ha padrini e naturalmente non ha quattrini.
2: Uno, due, tre.

Per spiegare ai ragazzi d'oggi si deve fare un salto indietro e tornare a Enrico, a chi era Enrico, a chi erano i ragazzi della radio. Enrico non era solo il fratello maggiore della Simona. Enrico era un ragazzo solare, capelli medio lunghi, di una semplicità estrema, proprio come i ragazzi di quei tempi. Famiglie con il babbo, la mamma e i nonni. Famiglia con in cucina a volte il vaso con i fiori finti nel centro del tavolo e le finestre aperte nei mesi di caldo. Studente d'inverno, cameriere d'estate, pochi fronzoli per la testa, molta musica nel cuore, oltre a qualcuno che ancora adesso lo accompagna e soprattutto molti, molti dischi, gli LP. La camera di Enrico era ordinatissima, con il letto singolo e piena zeppa di LP. Si percepiva l'odore del vinile già entrandoci. C'era anche il giradischi, quello con il braccio, e i giornali tipo Mucchio Selvaggio. E la camera di Enrico era davvero un mondo fantastico. E questo mondo fantastico era riprodotto alla radio. La cabina dei DJ era zeppa di dischi ben divisi per settore. Aveva la console con due microfoni e tutto l'armamentario tecnico di precisione per far uscire della buona musica. Sui muri l'insonorizzazione era data dai contenitori delle confezioni del portauovo grigi. La musica di Radio Talpa era underground, ovvero rock, qualcosa di country e cantautori italiani. E per farci ascoltare questi tra i programmi di musica di Radio Talpa c'era il Discobolo. Il Discobolo era un programma che andava in onda fino verso le 15 del pomeriggio. E così sul treno, ma penso anche sull'autobus che ci riportava da scuola, si parlava delle canzoni e delle dediche che si sarebbero sentite al Discobolo. E poi giù di fretta a casa ad accendere la radio mentre pranzavi intorno alle 14 con Macio, il DJ, e la sua splendida musica italiana, rigorosamente di cantautori. Il Discobolo ci ha accompagnato un sacco, ci ha fatto conoscere Claudio Lolli, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Fabrizio De André, che dire. Quello che mi resta di quei giorni sono queste note tristi che si inseguono nell'aria. Scherzo. Così, la sera che entrammo a far parte della radio, entrammo a far parte di un mondo magico, e in questo mondo magico c'era Cecco. E Cecco fa: che bella voce, di chi è? Ed io: è la mia. E Cecco: vieni su, che facciamo uno stacchetto. Vado su, e sul soppalco davanti al microfono registriamo lo stacchetto. Sei all'ascolto di Radio Talpa. Radio Talpa, la tua radio. Radio Talpa, via Irma Bandiera 59.

A me sembra che la testimonianza di Vincenza Vanni sia eccezionale perché ricostruisce un vero e proprio frammento di vita, quello che si faceva nella nostra Radio Talpa, ben rappresentato dalla cabina dei DJ, da tutto quello che accadeva, dalle ore interminabili che si stava lì appena arrivava un disco nuovo per ascoltarlo, le varie sensazioni che provavamo ognuno di noi nel mandarlo in onda e tutte le emozioni che si vivevano quando arrivavano delle telefonate. Un quadro, quello che ci ha dipinto Vincenza Vanni, che bisognerebbe appendere ovunque per ritornare indietro in quegli anni meravigliosi che raccontavano veramente le nostre passioni incendiarie, le nostre utopie. E questo è Eiki di Talpa. E allora, care amiche e cari amici, dopo aver ascoltato questa meravigliosa testimonianza di Vincenza Vanni, rimane una presenza che non si dissolve. La memoria diventa pratica e la pratica diventa racconto. Le piccole abitudini come preparare una scaletta, litigare per una canzone, ridere per un errore.

trasmissione in diretta sono i mattoni di una comunità che ha saputo trasformare il desiderio di parlare in spazio condiviso. Questa puntata ci ricorda che la storia di Radio Talpa è fatta di persone che hanno scelto di mettersi in gioco e che quelle scelte continuano a parlare oggi. Grazie a chi ha raccontato questa storia, grazie a Vincenza, la vostra voce, il vostro ricordo è un ponte tra passato e presente e ci aiuta a immaginare nuove strade per la parola collettiva di Radio Talpa, che continua a vivere oggi più che mai. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

of the need to be

Looking in my head, looking in my head.

안녕.

0: Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi, e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Iodio.
1: Son

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenerci con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, è un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per chiamare e rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo veramente.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona, prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi ce ne sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Mese. Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album, il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

Questo è uno dei brani più interessanti tra quelli che abbiamo in programmazione in Ora Musica in questi giorni, il singolo firmato Clyders, There's No Way, novità della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione ad alta rotazione. Elena Presti è ancora in programmazione con Amor Perdido.

0: Amor Perdido, uno dei brani che ci riportano all'estate, visto che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. C'è ancora in programmazione qualche rimasuglio d'estate, eh? Ad esempio, oltre al singolo di Elena Presti, c'è questo di Carlo Audino.
1: Il sole muore

0: Here to Stay. Questo è il singolo di Brian Scavullo tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, angolo dei ricordi dedicato a Luca Carboni, quello di oggi. E ascoltiamo Le Ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno ora musica si viaggia anche nel tempo, si ascoltano le novità discografiche indipendenti, però si viaggia nel tempo con il brano d'apertura, il nostro Ora Musica Story e poi l'angolo dei ricordi che oggi ci ha riportato nel 1998 con Luca Carboni e Le Ragazze. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece c'è Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare,

digitare. Parole per ringiovanire, parole per lavorare, parole per dimagrire, parole per fare l'amore e parole per disegnare, parole senza sudore, parole per suonare.

Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere. Se tu

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Radiotalpa.it

Cardo, ovvero Simone Cardelli da Imola con Ehi, nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Il prossimo che ascoltiamo invece è Freud, progetto Freud che prende vita e che nel 2025, quindi è molto molto fresco e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Blues, rock, tanti sono i miscugli in questo progetto. Il singolo al primo ascolto è Icaro.

sta per uscire l'EP di Freud, anticipato da questo brano molto blues, molto rock, con dentro anche molta elettronica. Si chiama Icaro, novità al primo ascolto Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, Amen di Roberta Cannone. Hey.

0: Voce bella potente, quella di Roberta Cannone, che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica con il suo nuovo singolo dal titolo Amen, brano scritto insieme a Sophie LaRouge, l'hanno scritto a quattro mani. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Radio Talpa.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

Doveva essere migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, fra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Certe sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un compito irrealizzabile. La stupidità non è ridicola. La saggezza non è allegra. La speranza non è più quella giovane ragazza, eccetera. Purtroppo, Dio doveva finalmente credere nell'uomo buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno, a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra, non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue.

E voi piangete, veneri ed amori, e voi che più avete gentilezza. Morto è il passero della mia fanciulla, il passero gioia della mia fanciulla, da lei amato più degli occhi suoi, tanto era dolce. La riconosceva come una figlia piccola la madre, e mai s'allontanava dal suo grembo, e da piccoli salti, qua e là intorno, verso lei sola, sempre pigolava. E ora va per la strada buia, laggiù di dove dicono non torni alcuno. Maledette, o voi, malefiche tenebre dell'orco, che divorate le cose più belle, mi avete portato via un passero bellissimo. Che perfida crudeltà! Oh, povero piccolo passero! E per te gli occhi della mia fanciulla si gonfiano e s'arrossano di pianto.

saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto, e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni.

Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

0: Cari amiche e cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio, benvenuti e come al solito sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
1: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni, che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario,

In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli. Non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario. Ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti. Come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee. Ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenith. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Talpa. Io sono Loredana Mendicino e state ascoltando Allo Zenith. Ebbene, oggi in collegamento con noi c'è uno dei tantissimi figli di Ippocrate. Sì, perché Ippocrate a modo suo ha generato una quantità impressionante di uomini e donne utili alla società, persone senza le quali forse continueremmo anche a vivere, ma certamente vivremmo peggio. E il nostro ospite di oggi appartiene proprio a quella categoria. Ecco, con noi il dottor professor Dimitrios Kontotanassis, chirurgo generale e vascolare, fondatore dell'Istituto Flebologico Italiano. Dottore, buongiorno e benvenuto ad Allo Zenith.
2: Buongiorno Loredana, è un piacere essere con voi, buongiorno ai telespettatori e grazie per questa introduzione. Figlio di Ippocrate non me l'aveva dato nessuno.
1: Beh, in tanti sono a credere davvero che lei sia un autentico e degno erede di Ippocrate, sia per competenza che per profonda umanità. Ho sentito telespettatori, noi in realtà siamo in radio, ma la forza di abitudine del dottor Kontotanassis di apparire in TV è continua anche oggi. Diciamo oltretutto che noi siamo in un collegamento internazionale, perché lei in questo momento si trova ad Atene.
2: Sì, mi trovo ad Atene perché la prima settimana di settembre ho un impegno universitario, quindi insegno qui da tantissimi anni e sono anche membro onorario della Società Ellenica di Flebologia. È l'argomento che mi piace di più, che ho coltivato in questi ultimi 25 anni, per cui insomma ho fatto tanto, ho insegnato tanto qui in Grecia come insomma nel resto dell'Europa, però per me è un piacere particolare. Quello che hai detto prima di Ippocrate è uno dei giuramenti che io insomma ho fatto, perché ho la doppia iscrizione all'ordine, è quello di far crescere i colleghi, soprattutto se sono amici, di non rinunciare mai a questo incarico, che ovviamente non è un incarico a pagamento, sì, ma deve essere proprio la missione di tramandare la scienza e di insegnare quello che uno sa. L'artigiano deve insegnare l'arte. E questo mi onora tantissimo, insomma.
1: Eh sì, ateniese di nascita, ma con una parte importante della sua formazione e della sua vita professionale in Italia. Lei si laurea a Parma.

0: in Italia, quindi avevo la strada un po' più facilitata per venire in Italia e diciamo i parenti stretti erano già lì, quindi per me insomma non è stato così difficile, però è stato difficile affrontare da solo in un'età giovanissima tutto questo diciamo ciclo di formazione, perché non è semplice stare come si suol dire puntuali a tutte le tappe. E ovviamente sono riuscito a entrare in specialità a Padova e di questo ne vado veramente fiero.
1: Sì.
0: Ho seguito le orme del professor D'Amico, insomma, primo trapianto di fegato nel nord-est. È stato un maestro che mi ha dato tanto, mi ha mandato veramente nei centri che meritavano per istruirmi ulteriormente. E poi la passione era la chirurgia vascolare. In tutta la chirurgia generale posso dire che mi sono occupato di quello. E dopo, quando ho trovato la possibilità di occuparmi in maniera innovativa della flebologia, sono stato pioniere nella chirurgia laser delle vene varicose in Italia. Sono stato il primo nel 99 a importare una tecnica molto innovativa. Ho creduto e in effetti non ho sbagliato, insomma, è diventata linea guida mondiale nel 2011,
1: Sì.
0: però insomma è stato un po' difficile, no? Come ogni novità, quando la vuoi implementare, trovi tutti quelli che sono della
1: Scettici
0: scuola di
1: talvolta.
0: pensiero scettica e poco, insomma, cioè, te li trovi tutti contro, quindi
1: Sì.
0: lì ci vuole veramente fiducia in se stesso
1: Sì.
0: e duro lavoro. E allora dimostri che le cose possono andare bene,
1: Ma
0: insomma.
1: perché proprio le vene, cioè le arterie? Cioè, tra tutte le parti del corpo umano, cosa l'ha convinta che il suo destino passasse proprio da lì?
0: Guarda, io penso che sarei stato un ottimo chirurgo oncologo, perché questo è stato il mio primo approccio, insomma. Però la soddisfazione che ti dà la chirurgia vascolare è immediata, come anche l'insoddisfazione. Vedere un paziente che non riesce a camminare o ha un problema vascolare acuto, eccetera, e fai un bypass, c'è un successo e vedi dopo 5-6 ore il paziente che sta bene, e penso che questo sia una soddisfazione immediata. Forse anche il mio carattere è così, Loredana, cioè mio maestro diceva: tu volevi sempre tutto e subito. Io sono molto esigente nel mio lavoro, quindi anche nei risultati li voglio vedere subito, e mi batto anche per questo, cioè nel senso non posso attendere le calende greche per fare una battuta, cioè quando un paziente deve essere curato, questo deve essere immediato. O c'è la necessità di fare qualcosa, o se no, insomma, si va per le strade conservative. Quindi anche se vado ad analizzare il mio percorso chirurgico, è sempre stato a favore di quegli enti e di quella possibilità che avevo io per dare ristoro subito alla malattia e fare subito l'approccio chirurgico senza perdere tempo, senza liste di attesa, che se vuoi ne parliamo insomma anche oggi
1: Sì,
0: delle liste
1: arriviamo
0: di
1: anche lì
0: attesa.
1: assolutamente, ma certamente l'immediatezza è una grandissima gioia e sollievo per il paziente, perché comunque tutti, no, quando abbiamo qualche problema, non vediamo l'ora di risolverlo, quindi sicuramente la tempistica, sta in qualche modo al primo posto, perché vogliamo star bene subito. Ma il progresso tecnologico ha reso il medico più bravo o gli ha semplicemente dato gli strumenti più sofisticati?
0: Ma perdona la mia onestà, uno che non è bravo, la tecnologia non lo
1: Non serve a
0: cambia,
1: nulla, non lo
0: non
1: cambia.
0: serve a nulla. La tecnologia serve per facilitare e un po' uniformare il gesto chirurgico. Cioè, per esempio, se penso alle anastomosi chirurgiche fatte per l'intestino
1: Sì.
0: manualmente, e avevamo tanto tasso di complicanza, ma perché non erano uniformi gli operatori. L'avvento delle suturatrici automatiche ha reso praticamente quasi perfetto ogni chirurgo, però insomma questo non vuol dire che il chirurgo sappia porre la corretta indicazione sempre o fare l'intervento nel suo complesso bene insieme. Quindi la tecnologia ti agevola, ti aiuta. Diciamo che la tecnologia ha cambiato la vita dei pazienti. Ora, per quello che riguarda una chirurgia di una vena varicosa, io sono nato nell'epoca dello stripping chirurgicamente e quando bazzicavano i reparti di chirurgia per questa patologia

0: la degenza media era di 3-4 giorni,
1: sì.
0: Cioè cose incredibili se pensiamo che oggi senza un taglio chirurgico, senza un punto, dopo 20 minuti di intervento e due
1: sì.
0: ore di degenza il paziente va a casa, non ha dolore.
1: Sì, sì.
0: Quindi ecco come ha cambiato la tecnologia.
1: Quindi sono aumentati, mi perdoni, dei hospital rispetto magari a delle degenze che duravano più giorni.
0: Sì, ormai si parla della stragrande maggioranza degli interventi di chirurgia ambulatoriale, non servono più di 2-3 ore post ricovero. Merito anche degli anestesisti
1: sì.
0: e delle anestesie molto
1: d'avanguardia,
0: sì, molto più leggere. Se immagino soltanto un'anestesia 25 anni fa era l'anestesia spinale, ora stiamo parlando di anestesia locale e
1: sì.
0: Semmai un po' di sedazione per rendere al proprio agio il paziente, insomma.
1: Sì, certo. E lei oltretutto lo menzionava prima, lei ha fondato l'Istituto Flebologico Italiano con l'idea di costruire un centro molto specializzato e fortemente aderente alle linee guida internazionali. Ma le linee guida quanto aiutano il medico e quanto rischiano, se applicate male, di trasformarsi in protocolli automatici?
0: Ma allora, paesi come l'Italia, mi dispiace dirlo, ma abbiamo linee guida che contrastano le linee guida, cioè quindi ci sono tantissime società scientifiche, se andiamo a vedere per alcune ci sono alcune linee guida e per altre completamente diverse. Questo ovviamente non è un problema delle linee guida, ma di chi a tutti i costi deve fondare una società scientifica a salire su un podio di presidente e poi, insomma, senza sapere o con poco sapere o con tanto sapere, cercare di imporre le sue regole. Queste non sono le linee guida. Ormai noi guardiamo alle linee guida internazionali, quelle validate, quelle che vengono aggiornate costantemente ogni anno, perché anche questa cosa qua, se vado a vedere linee guida di molte società scientifiche italiane, risalgono a 10 anni fa. Cioè è incredibile, cioè questo ritardo, e soprattutto per una società scientifica che dovrebbe essere costantemente aggiornata. E non è una battuta, ma purtroppo è così. Quando vedi tutto il contrario di tutto, cioè dichiarato come linea guida, dici com'è possibile. Ed è probabilmente in questo melma di scientifico, in questa pochezza e povertà scientifica, che trova anche la giustificazione che spesso e volentieri le linee guida si contrastano. Poi rendiamo conto e spieghiamo anche ai nostri telespettatori che spesso i sistemi economici dei paesi che guidano, insomma, a titolo ufficiale il sistema sanità, si basano solo su quello che è la loro capacità economica di affrontare le malattie. Quindi per loro linee guida sono la cosa più economica. Quindi troviamo paesi all'avanguardia come quelli occidentali che hanno linee guida completamente diverse dai paesi che sono un po' più arretrati, insomma, economicamente. Ed è giusto così, cioè bisogna fare l'intervento, però insomma quando noi diciamo qual è l'intervento migliore non possiamo dire è quello se ho soldi ed è l'altro se non ho soldi, cioè, perché sennò facciamo un po' di confusione, insomma, va a scapito dei pazienti.
1: Certo, ma oltretutto vengono, vabbè, indubbiamente generate e discusse da una commissione, ma prevedono anche una standardizzazione dei pazienti, le linee guida, cioè la medicina non dovrebbe essere più personalizzata, perché si parla di medicina di precisione. E quindi io volevo capire anche se due bravi medici possono arrivare a due terapie diverse per lo stesso paziente, ma essere entrambi corretti.
0: Sì, ti ringrazio per questa assist che è molto importante, perché io sono fautore della medicina sartoriale. Per me uno non è uguale all'altro, ognuno ha i suoi problemi. Per esempio, determinate cose in un paziente anziano con 1000 problemi non le puoi fare, magari in un giovane le puoi fare. Però quello che hai detto, Loredana, è fondamentale. Cioè noi oggi stiamo spendendo, cioè quasi credo 25 miliardi di soldi europei a favore della longevità. Perché? Perché abbiamo capito che i sistemi sanitari stanno collassando. Quindi o si educa le persone come fare attenzione a malarsi di meno, o se no ci troveremo con i sistemi sanitari in tilt. Quindi pensa, cerchiamo di sacrificare una bella quantità di denaro, perché quasi 20-25 miliardi non sono pochi, a favore di longevità, insegnare cosa fare, cosa mangiare, come curarsi, come fare prevenzione, proprio per non arrivare ad ammalarsi. Quindi stiamo sartorializzando e facendo sempre di più una medicina di precisione. Se vuoi il mio parere, io penso che ognuno quando nasce dovrebbe fare un'analisi genetica, cioè una metabolomica e una genomica. Se io capisco che fin da piccolo ho un problema di genomica e quindi ho alcune mutazioni che mi porteranno ad avere diabete e colesterolo alto, e beh, devo stressare a queste persone il concetto di non fare determinate cose per non ammalarsi. Noi invece siamo abituati ad arrivare oltre metà del corso della nostra vita con alcune malattie e poi scoprire che avevamo una predisposizione, ci mancava un gene, eccetera. E questo per molte strategie miopi, cioè che mirano solo a tagliare la spesa a breve termine, perdendo d'occhio che la spesa diventerà enorme a medio-lungo termine. Vedi il colesterolo, che non posso farti un'analisi del colesterolo se non hai determinati fattori
1: Di
0: e
1: rischio.
0: determinati valori, però se non ho i valori, come faccio a determinare che tu hai bisogno? Cioè vuol dire che il primo esame lo devi fare tu di tasca tua, cioè ci sono tutte quelle formuline che ti dicono: ma lei quanto ha di LDL? Non lo so, mi farà lei per favore la richiesta per andare a fare
1: Certo.
0: l'esame? Ma non è troppo giovane, e quindi arriviamo sempre tardi. Stesso concetto per le malattie oncologiche, la prevenzione, e poi c'è da educare molto i pazienti, c'è da educare i pazienti perché c'è da incazzarsi che in un sistema che spende quasi 180 miliardi dalle tasche dei contribuenti ci sono delle categorie protette, come per esempio l'iperteso, che ha la gratuità assoluta per i farmaci, e se vai a vedere quasi un 30% non va a ritirare i farmaci in farmacia, nonostante ha fatto tutte le cure. È una forma di educazione, cioè nei confronti di chi paga questo servizio che molti lo vorrebbero, invece, cioè noi ce l'abbiamo gratuito. E quindi mi domando come fanno ad essere arrivati ad essere diagnosticati come ipertesi, avere la gratuità e poi non vanno a prendere i farmaci per curare il loro problema. È un problema di istruzione questo, è un'educazione che devono ricevere per capire come non farsi del male. È per il loro bene, non è per il bene del dottore oppure dell'amministratore. Cioè, poi se si fanno male la spesa aumenta e quindi la torta diventa sempre più piccola e di conseguenza avere cognizione, quindi parlare di longevità, di regole che sono di buon senso, cioè stressare argomenti come proteggere se stessi dalle malattie, questo è molto molto importante.
1: Quindi educare sicuramente il paziente. Ecco, io da giornalista quale sono, mi sono sempre posta una domanda, ma il paziente ideale è quello che si affida completamente oppure quello che fa domande, legge, chiede spiegazioni e magari ogni tanto diventa anche un po' scomodo?
0: Ma io penso che un paziente non è mai scomodo a meno che, cioè, caratterialmente non è predisposto a, insomma, è scomodo, penso, in tutte le fasi della sua vita, non solo col medico. Però, insomma, devo essere onesto che la cultura del paziente bisogna elevarla. Quando un paziente sa un pochino sull'argomento, non dico di diventare uno scienziato, ma insomma leggere, informarsi, se sa di avere il diabete o il prediabete, capire quali sono i cibi perlomeno che lo comportano, cioè che comportano questo diabete, questo è molto importante. Importante anche perché lo mette in un piedistallo nei confronti del medico, perché anche il medico capisce che ha un interlocutore che ha un po' studiato, che si interessa della sua salute e quindi non deve stare lì a convincere uno a prendere una compressa oppure a fare determinate cose. Ed ecco perché tante volte uno dice: beh, non mi ha detto niente, mi ha dato una compressa e io non la prendo perché non so se mi fa bene o mi fa male. Anna, l'esempio classico, no? Cioè il paziente va dal medico, per esempio gli prescrive le statine perché ha un colesterolo molto elevato, sì. La prescrizione, il colloquio è misero, cioè non riesce nemmeno a capire del perché gli sta dando quel farmaco, e poi si trova con tranquillità a discutere con amici, sì, che cominciano: anche a me l'hanno dato, poi non riuscivo a camminare. No, sì, non prenderlo perché fa male al fegato. No, e quindi vedi, dopo un anno al, sì, controllo, un paziente che è rimasto magari con 300-400 di colesterolemia, un LDL, e dice: non mi sono fidata perché parlando con gli amici
1: del bar.
0: Hanno detto, ecco, cioè perché? Perché probabilmente ha avuto più tempo a parlare con gli amici che con il medico, e non era preparato per il suo problema quando è andato a parlare, sì, con il, sì, medico. Quindi non si sono confrontati correttamente. Poi il medico dice: ma tanto io ho assolto il mio lavoro, l'ho prescritto, ho letto gli esami, poi se non lo vuole prendere sono fatti suoi. Non funziona così, bisogna che siamo entrambi le parti preparati e disponibili a questo colloquio che ci mette, penso, a riparo di problematiche in futuro, insomma.
1: E dall'altra parte esiste anche il medico difficile, cioè quello bravissimo tecnicamente ma incapace di spiegare o ascoltare o ammettere un dubbio.
0: Assolutamente sì, non tutti i medici che esercitano sono preparati a fare i medici. Cioè io dico sempre: prima di fare il medico bisognerebbe, e l'esame per la medicina, bisognerebbe fare quello che diceva Ippocrate, un giuramento. E questo giuramento, sì, sta nel fatto di capire per quale motivo uno va a fare medicina. Se non sei entusiasta di quello che fai e ti lamenti sempre, e fai un altro mestiere, non serve, perché alla fine stai rubando soldi dalla società, o perché hai lo stipendio fisso o perché comunque lavori nel privato, ma non stai erogando la qualità del servizio per il motivo per cui sei stato messo lì. E questo è grave, perché capisci che per ognuno che non fa quello che deve fare, noi abbiamo un sistema inefficace e inefficiente. In un mondo ideale funzionerebbe tutto perfettamente. Il medico sarebbe entusiasta, chiamerebbe dopo 10 giorni per dire: allora come va con la terapia che le ho dato? Il paziente manderebbe un SMS: tutto bene, dottore? Cioè, invece non è così, si scopre dopo un anno che uno ha prescritto una cosa, l'altro non l'ha preso, ed è, sì, pure incazzato perché ha detto: mi ha dato un farmaco che ha rovinato i miei amici, sì, e magari, sì, lui non l'ha mai provato. Sì. Cioè, di questi, diciamo, di questi casi se ne vedono ogni anno, ma addirittura io ti parlo di persone con l'epatite C, cioè che vivono in, sì, famiglia, sì, e in famiglia non è stato mai fatto un test dell'epatite C, sì, eppure uno si taglia la mano e l'altro gli va a tamponare la ferita,
1: e quindi, con rischio,
0: e
1: certo,
0: quindi si contagia. Ma dico, ma è possibile che nessuno vi abbia mai parlato come si trasmette l'epatite C?
1: Sì.
0: Dal momento che avete un soggetto che è portatore di questo. Certo. È così. Cioè, purtroppo, per tanti errori, d'altronde non ci meravigliamo. Se andiamo a vedere negli Stati Uniti delle importanti pubblicazioni, quasi il 60% dei decessi negli ospedali è per errori medici. Anch'io non ci credevo, però insomma alla fine è così. Cioè prescrivi dei farmaci, cioè guarda anche nella nostra quotidianità della, sì, cronaca nera, sì, della sanità, cosa succede, insomma. Cioè, quindi si fanno degli atti anche dentro l'ospedale, in pronto soccorso, che non sono assolutamente alla pari di un percorso terapeutico corretto. E quindi si creano dei disagi notevoli.
1: Sì, quindi approfondiamo la second opinion, cioè è perfettamente contemplata in medicina, ma allora dove finisce la legittima differenza di valutazione e dove comincia l'errore?
0: Sì, ma io non vorrei ridicolizzare nemmeno scherzare su questa cosa qui, ma se tu, che immagino avrai sentito parlare, i pareri devono essere sempre dispari, perché se senti, sì, tre pareri, almeno due saranno
1: litiganti,
0: contrastanti.
1: Esatto.
0: E uno si chiede: ma perché allora devo credere a uno o all'altro? allora i pareri devono essere dispari, sperando che il terzo parere non sia diverso dagli
1: Sì,
0: altri due che erano
1: altrimenti diventerebbe,
0: contrastanti.
1: infatti,
0: No, ma lì
1: continuo.
0: c'è la grande spesa sanitaria. Stessa cosa anche per gli esami diagnostici. Uno dice: sono andato a fare un'ecografia, tutto perfetto. Poi va da un altro e gli dice: ma ho visto che qui c'è una
1: Sì.
0: cisti, una macchia, un
1: Sì.
0: calcolo. E uno dice: quindi, poi uno rimane: ma chi ha ragione? Vado a fare una terza ecografia. E di conseguenza il sistema sanitario non può supportare questo tipo
1: Certo.
0: di costi perché uno non è preciso nelle sue descrizioni. Io sono presidente della Società Italiana di Diagnostica Vascolare per il Triveneto e ti posso garantire che abbiamo fatto delle linee guida di refertare un ecodoppler, ma se vedo gli ecodoppler sono a volte due righe e non riesci neanche a fare diagnosi e di conseguenza dici: ma come si fa diagnosi? Oppure fanno diagnosi, ti dicono che hai una trombosi e non c'è uno straccio di
1: Di
0: terapia
1: descrizione,
0: o
1: sì.
0: di corri in pronto soccorso perché la tua vita è a rischio.
1: Sì.
0: E allora anche questo tipo di comportamento mi lascia molto perplesso. Cioè, il medico di fronte alle emergenze o alle urgenze che è costata nel suo ambulatorio, cioè così come incidentalomi, cioè scopre una patologia che era occulta e nessuno la conosceva. Beh, ha l'obbligo di mandare immediatamente al medico di famiglia o in pronto soccorso se è emergente per evitare catastrofi. E invece questo non accade. Gli
1: Sì.
0: dicono: vabbè, lo porti al medico, cioè non parli nemmeno con lui. Sono macchinette che ogni 10 minuti devono elaborare un referto o fare un'ecografia. E allora questo modo di fare esami diagnostici o medicina mi sembra più da, cioè, fornisco pizze, cioè una pizzeria da asporto.
1: Sì.
0: Non ha nessun senso spendere i soldi della collettività per avere questi esami. Piuttosto ragioniamo sulle tempistiche che sono già previste di quello che
1: Esatto.
0: deve durare un esame e di come deve essere refertato.
1: Ma infatti, oltretutto, a tal proposito, cioè il nostro paese è davvero un paese, almeno parlo dell'Italia, in cui si fa prevenzione, perché se arrivano a casa le lettere dello screening, talvolta ci sono i pazienti, chiamiamoli birichini o disattenti, distratti e non vanno e non si presentano. Però al contempo abbiamo delle liste d'attesa infinite e quindi c'è o non c'è la prevenzione? Come si mettono assieme queste cose? Perché qui c'è un
0: Verissimo,
1: paradosso.
0: è un paradosso e delle volte uno dice sì, andrò, ma mi sono dimenticato, poi si incazza perché magari lo stesso esame che era in gratuità era possibile fissarlo con i tempi giusti, beh, passato il tempo, cioè deve andare a prenotarlo, pagarlo e magari attendere anche un anno. Questo purtroppo sì, è un paradosso, cioè, e questo te la dice lunga che le priorità in un paese come il nostro non sono più la sanità e vivere il quotidiano, riuscire a sbarcare il lunario e quindi portare a casa la pagnotta. Cioè, ci sono persone che partono la mattina alle 7, arrivano alle 7 di sera, non hanno neanche il tempo di fare una telefonata al call center per il modo con cui lavorano, nemmeno ritirare una raccomandata. Cioè, quindi questo purtroppo fa vedere la fotografia di un paese che ha tanti problemi, insomma, cioè, a livello della sua
1: Ma
0: comunità.
1: anche perché le liste d'attesa, mi perdoni, stanno spingendo sempre più persone verso il privato. Quindi quando il privato smette di essere una scelta e diventa l'unico modo per curarsi, e quindi insomma, c'è ancora un sistema sanitario universalistico?
0: Allora, il nostro sistema sanitario in realtà non funziona molto bene, però non possiamo neanche dire, cioè, che è un cattivo sistema sanitario, cioè il problema è che non è efficiente. Quando vedi le liste di attesa lunghissime, cioè praticamente c'è un'inefficienza dietro e l'inefficienza la troviamo oggigiorno dappertutto, ma tantissimi motivi. Per esempio, se mancano i medici, cioè hai voglia di prenotare
1: Certo.
0: esami e attendere che qualcuno li faccia. Però la domanda è perché non abbiamo i medici, perché esatto. Li abbiamo fatti scappare, sono morti tutti i medici, sono andati a lavorare in altri mercati che erano più floridi e pagavano meglio, oppure li abbiamo sfiancati a furia di insultarli, minimizzarli, non pagarli, sì. Eccetera. Quando scappano i buoi è inutile chiudere la staccionata, no? Quindi una volta che sono fuori, vuol dire che hanno fatto una seria considerazione e hanno spostato famiglia, la propria persona in altri paesi o in altre realtà come il privato convenzionato, il privato puro. Io ho sempre desiderato un sistema sanitario nazionale efficiente con la collaborazione di tutti. Penso era la nostra architrave, cioè per la costruire una comunità molto sana, molto sì. Attesa. Invece così creiamo uomini di categoria A che sono quelli che anche se non ci fosse il sistema sanitario pubblico riescono a trovare l'alternativa e magari trovano anche meglio del sistema sanitario pubblico, e categoria B quelli che purtroppo, cioè, devono pagare le conseguenze delle inefficienze. Questo è molto grave, è molto brutto, ma è la realtà, e quindi noi l'unica cosa che possiamo fare, ripeto, è cercare di stare attenti a non ammalarci e ovviamente scegliere un pochino le persone che sanno fare bene sanità quando c'è bisogno e magari approfittare anche di quelle aziende virtuose che hanno quasi parificato i costi con un ticket. Per esempio, vedo oggi che con 80 euro fai una risonanza magnetica. Sì. Insomma, cioè, ora non posso pensare che se uno paga 46, 36, quello che è, cioè se ha bisogno, insomma, di 40 euro in più non gli trovi, insomma. Sì. Quindi esistono oggi, ripeto, aziende virtuose, e poi non è che ogni giorno hai bisogno della risonanza, insomma, la fai una volta. Certo. E poi quando lo sento dire da chi fuma 2-3 pacchetti di sigarette e spende 15 euro al giorno in tabacco per distruggere la sua salute,
1: e questo è un altro paradosso, cioè. Esatto, questo è un altro paradosso, cioè. Quindi diciamo fondamentalmente che oggi la salute diventa sempre più legata alla disponibilità economica, però mi stava dicendo anche che di fatto non sempre mancano i soldi, da come ho capito, a volte i soldi ci sono ma vengono anche utilizzati male, se ho capito bene, quindi c'è una cura, però mi diceva, a questa malattia del sistema sanitario, la prevenzione, però siamo noi i primi a cercare di non ammalarci facendo tutto il necessario.
0: Sì, questo diventerà priorità assoluta, cioè le persone quando capiranno che è venuto a mancare l'appoggio al sistema sanitario e dovranno, cioè, pagare pegno, un po' come i dentisti.
1: Sì.
0: Se vai e controlli i tuoi denti, fai la pulizia dei denti e magari fai un'otturazione in tempo, probabilmente non spendi 40.000 euro, esatto, di impianti dopo, esatto, i 50-60 anni per sostituire i denti marci.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, quindi questo, per esempio, anche nei paesi scandinavi ti danno la possibilità di fare questi screening quando ti chiamano, ti sistemano il problema, ma se tu non aderisci poi non ti pagano nulla.
1: Eh sì.
0: Cioè, questo è un modo da fare comunità, insomma, cioè, e qui stiamo parlando di un servizio di prevenzione di un certo tipo, insomma, non sto parlando di vaccinazioni, sì, o altro, stiamo parlando di andare a controllare la salute. Questo, per esempio, è il famoso sangue occulto nelle feci,
1: sì,
0: è il controllo del PSA per il maschio,
1: sì,
0: la mammografia per la donna. Cioè, in Italia esistono numerosi screening che costano tanti soldini alla collettività, però insomma in teoria prevengono anche tanto. Se ne potrebbe fare molto di più, ma intanto guardiamo che non è poco quello che stiamo facendo, insomma.
1: È vero. A proposito di vaccini, arriviamo ad una ferita che secondo me non abbiamo ancora elaborato completamente, cioè la pandemia. Ecco, il Covid ha diviso soltanto la società o ha diviso anche voi medici, scienziati? Cioè, da una parte io ho visto dei medici bravi e dall'altra quelli che venivano bollati come medici cattivi, no? Spesso sulla base però della posizione espressa sui vaccini, delle cure, delle restrizioni. Che cos'è rimasto di quella frattura?
0: Guarda, io non sono un masochista, neanche godo delle problematiche che sono venute fuori, però sono felice di una cosa: la pandemia è stato il vaso di Pandora, ne è uscito di tutto e quindi ne è uscita l'ignoranza di molti medici, è uscita l'ignoranza totale di molti pazienti su quelle che sono le regole basilari, è uscita l'ignoranza totale dei nostri governanti su come gestire una pandemia e soprattutto è uscito il peggio, cioè che noi siamo un paese che non è coordinato, cioè ci sono voluti dei colpi di Stato per poter fare praticamente regole, cioè che alla lunga, cioè, e soprattutto con l'evidenza scientifica, oggi le stiamo veramente criticando in maniera molto aspra. Perché? Perché sono state imposte delle regole, tipo siamo diventati tutti di clausura nelle proprie abitazioni, quando questo si poteva evitare, si è dimostrato che non aveva nessun senso. Abbiamo distribuito device che erano totalmente inefficaci, li abbiamo pagati miliardi e poi è venuto fuori, cioè che non servivano a nulla. E abbiamo fatto delle vaccinazioni con promesse che avrebbero impedito il contagio, sono state imposte quindi praticamente regole da regime, se si può dire. Quindi sceglievano loro, ma volevano il nostro consenso. Sono due cose contrastanti. Quando ti impongo di fare una cosa, tu non mi puoi dire che firmami qua il tuo consenso, te lo impongo e basta. Già lì è partita male la vaccinazione. Io penso che se c'è bisogno di fare una disinfestazione di un parco o di un'area che ha, per esempio, la West Nile, la zanzara del Nilo, cioè mica ti vengono a chiedere per la privacy che passerà l'omino per disinfestare. È un obbligo ed è una cosa che praticamente devono fare. Poco interessa se passano nel tuo giardino, aprono i tuoi tombini e fanno, cioè c'è la necessità di fare questo, però sarebbe grave perché nasconde tante brutte verità quando ti chiedono la tua autorizzazione e la richiesta è che sia tu a chiederlo. Cioè, qui è forse la cosa che ha diviso i medici pensanti e la popolazione pensante. Uno dice, se è un obbligo, fallo. Ma non farmi firmare che io ti do il mio consenso per farlo. E quindi, quando sono venuti a vedere che sono loro che ti invitano perché hai raggiunto, diciamo, quell'expertise e che sei utile a loro per esporre, per spiegare. Quindi a novembre sarò lì per parlare proprio di due tematiche, di come è importante avere le vene sane, quali sono i segni indiretti di una patologia. Le vene purtroppo non lo sanno molti, ma non è per i nostri telespettatori, ma è frutto di una ricerca che ho fatto. Quando cominciano a infiammarsi diventano spesse come si spessiscono le arterie. Quindi non c'è nessuna differenza fra arterie e vene. Questo ha avuto tanto interesse. Poi un altro mio lavoro, come l'attività fisica in acqua, cioè quindi praticamente facendo termalismo, andando in piscina o talassoterapia. Quando ho un problema di varici e entro in acqua a una profondità di 1,10 m, queste vene scompaiono, cioè io riesco ad annullare quella malattia, quelle varici, stando in acqua. È l'effetto incredibile che ha la compressione dell'acqua, cioè la compressione idrostatica, nei confronti di questa patologia. Ovvio, quando esco, cioè praticamente ritorno allo stato quo ante, ma questo che cosa vuol dire? Che una buona riabilitazione poco costosa, che comprime come 10 calze elastiche insieme, che fa bene alla mia salute, o soprattutto perché ha le gambe gonfie, camminare all'interno dell'acqua a 1 metro di profondità, cioè quindi anche per le persone che non amano particolarmente l'acqua, è efficace e dà dei risultati incredibili. Quindi vado a parlare dall'altra parte del mondo, lì dove c'è la Mecca dei
1: Dei
0: chirurghi
1: chirurghi
0: vascolari, e
1: vascolari.
0: sono stato onorato quest'anno di essere lì. Credo sia lo Zenit, dopo di quello non ce ne sono altri convegni. E insomma, ho girato un po' tutto tutti i continenti, Africa, Brasile, America, sono stato ospite in convegni più prestigiosi, ma ripeto, quello che mi dà soddisfazione è quando curo i miei pazienti e questi sono felici. Però certo. Ecco, lo zenith lo raggiungi all'anima, e questo con questo riconoscimento della Società Ellenica di Flebologia e anche con l'ammirazione professionale ai più prestigiosi convegni del mondo, o il più prestigioso, insomma.
1: Ecco, che bella chiusura che stiamo facendo, perché noi siamo partiti da Ippocrate, siamo passati per Padova, Ferrara, gli Stati Uniti, la sanità italiana, la pandemia, il paziente moderno, siamo tornati ad Atene, perché lei in questo momento si trova materialmente ad Atene. Direi che

0: Però oggi abbiamo fatto abbastanza strada, quindi visto che lei è ateniese, una domanda finale però gliela devo fare. Socrate sosteneva più o meno di sapere di non sapere. Ecco, un medico che dice so di non sapere è un grande medico o rischia di trovarsi la sala d'attesa vuota?
1: E allora ti giro questa moneta
0: Questa moneta.
1: con un altro aforisma, cioè che diceva Socrate, girasco aedi didaskomenos, cioè invecchio e non finisco mai di imparare. Secondo me questa deve essere
0: Sì.
1: la spinta, il cuore, l'anima di ogni medico professionale e che ha entusiasmo. Un medico comincia con quello che impara a scuola e continua ogni anno con la sua formazione, la sua esperienza, il suo expertise che arriva mano a mano dal singolo caso, dal convegno, dalla novità che condivide, eccetera. Però credo che un medico rimane sempre in formazione, quindi non sarà mai perfetto il suo sapere perché c'è sempre da imparare qualcosa dai colleghi, dalle altre specialità.
0: Certo.
1: Ma se posso dare un consiglio, se c'è qualche medico che ci ascolta, l'umiltà di imparare sempre e di chiedere da chi sa qualcosa di più ripaga sempre. Io l'ho sempre adoperata quando non sapevo, con umiltà ho chiesto e ho visto persone giganti della chirurgia vascolare che mi davano del tu, non no, mi chiami professore, così, e mi insegnavano in maniera molto semplice, perché uno quando sa ti trasmette in maniera semplice. Io ho sempre visto persone che non sanno spiegare e la traduzione è perché non sanno. Questo, quando uno sa, quando uno è padrone dell'arte, con gesti semplici ti insegna tanto. Cioè, è una regola che ho imparato, non dare mai per scontato che le cose sono semplici, sono sempre difficili, però non bisogna mai mollare.
0: Eh sì, diciamo allora che tra Ippocrate e Socrate la medicina ha trovato il suo equilibrio, curare con competenza e dubitare con intelligenza. Dottor Dimitrios Kontotanassis, grazie davvero per essere stato con noi ad Allo Zenit.
1: Grazie Loredana, è stato un vero piacere essere con voi. Ringrazio i telespettatori che ci hanno fatto entrare via audio nelle loro stanze e volentieri, quando vorrete approfondire, cioè, dei temi di flebologia, sono a disposizione. Grazie ancora.
0: E anche oggi Allo Zenit termina qui. Io vi do appuntamento giovedì prossimo con un nuovo ospite che ci farà molto ridere. Non posso spoilerare nulla, ma questo è l'indizio. Tante risate, tanto divertimento. Ringrazio tutti i talpisti e le talpiste per essere stati con noi e vi invito a continuare a rimanere sintonizzati sempre qui, ancora qui, su Radio Talpa.
2: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenit giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Talpa.

0: nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
4: Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
5: Stai ascoltando Radio Talpa.
0: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Il testo di Wuthering Heights fa riferimento al nome di un casolare nella brughiera dello Yorkshire, luogo centrale del celebre romanzo di Emily Bronte. Wuthering indica un luogo o una condizione dove il vento soffia forte, evocando il potere selvaggio e furioso della natura. E continuiamo ora con l'Equipo 84.

il brano di un uomo abbandonato dalla sua donna, ma che sa o spera che il tempo sia dalla sua parte e che lei alla fine tornerà da lui. La fine del libro, Equipe 84, quarto singolo per la famosa Beat Band, che portava sul retro, cominciano a suonare le chitarre. Ora la versione originale del brano, Rolling Stones, Time is on my side.

un classico Rolling Stones del primo periodo, Time is on my side, scritto da Norman Mailer, pubblicato dagli Stones nel 1965. Ebbe un buon successo commerciale, arrivando fino alla posizione numero 6 negli Stati Uniti. Ora Maurizio.

Maurizio Arcieri, in arte solo Maurizio, è stato un cantante dell'epoca beat prima e new wave dopo, con la band Crisma. Questa 24 ore spese bene con amore risale al 1969 ed è la sua personale versione di un successo della band statunitense Blood, Sweat & Tears.

Spinning Well del gruppo statunitense Blood, Sweat and Tears, ormai è diventato un classico del rock che la band portò anche sul palco di Woodstock. La canzone parla della ruota della vita e come le cose combinino nelle diverse stagioni della nostra esistenza. E continuiamo con Patti Pravo.

la voce della compianta Catherine Spaak con quelli della mia età. La cantante di origine belga, naturalizzata italiana, ha inciso 7 album ed ha recitato in diversi film, quali Dolci Inganni, della Tuarda, 18 anni al sole, Il Sorpasso, La Parmigiana e vari altri. La versione originale di François Hardy.

conosciutissima canzone questa, Pick Up the Pieces, della band statunitense Average White Band. Con questo brano il gruppo raggiunse la posizione numero 1 nel 1975, stessa sorte per l'album da cui era tratto il singolo, ora Norman Greenbaum.

era Spirit in the Sky, grande successo del 1969 di Norman Greenbaum. A suo tempo il disco vendette ben 2 milioni di copie negli Stati Uniti, arrivando fino alla posizione 3 della Billboard Hot 100. Ne fece una discreta versione la band Doctor and the Medics nel 1986, come pure Garrett Gates con un modesto successo nel 2003. E continuiamo con i T-Rex.

leadership gruppo hard rock britannico formato da Paul Rodgers e Simon Kirk, ex componente dei Free, Mick Ralphs, ex componente dei Motley Apple, Buff Barrel e The King. Nel 1974 incisero Can't Get Enough e per

We Are an American Band, grandissimo hit firmato Grand Funk Railroad, epica band americana particolarmente attiva dalla fine degli anni 60. Il brano è tratto dall'omonimo settimo lavoro per il gruppo. La formazione classica dei Grand Funk comprendeva Mac Farner, voce e chitarra, Mel Schrucker al basso e Don Brewer alle percussioni.

0: Radiotalpa.it, in fiamma i cuori.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Way Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

OMD, Enola Gay, ossia gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, il più grande successo commerciale per il gruppo britannico, dal secondo lavoro in studio pubblicato nel 1980, Organization.

Echo and the Bunnymen, The Cutter, uno dei loro brani di maggior successo, canzone d'apertura del terzo lavoro in studio per il gruppo britannico, nel febbraio 1983.

imbarazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

Care amiche e cari amici, immaginate per un attimo di accendere la radio. Di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dal suono del vento che accarezza l'erba alta. Dal ritmo cadenzato degli zoccoli su un sentiero polveroso. Dal muggito di una

Questo speciale radiofonico a cui ho dato il titolo Sulle praterie dell'Alberta, viaggio sonoro e narrativo tra ranch, farmer e canzoni, nasce come un viaggio emozionante e immersivo attraverso le praterie del Nord America, con un focus sulle vaste distese dell'Alberta canadese che ho avuto la fortuna di conoscere, di vivere, di attraversare. Un percorso narrativo che intreccia storia, ecologia, vita rurale, cultura indigena e musica per restituire non solo informazioni, ma soprattutto immagini vivide e atmosfere sonore come una guida sensoriale pronta a trasformarsi in racconto per l'ascoltatore. E allora, viaggiate con me.

Le praterie nordamericane, note come prairie, sono uno degli ecosistemi più iconici del continente. Si estendono dalle grandi pianure degli Stati Uniti, dal Texas al Dakota del Nord, dal Nebraska al Montana, fino a coprire ampie porzioni del Canada occidentale, in particolare le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Queste terre sono caratterizzate da un paesaggio apparentemente infinito, distese di erbe ondeggianti, cieli vasti e mutevoli, orizzonti che sembrano non finire mai. La prateria si distingue in shortgrass prairie, prateria ad erba corta nelle zone più aride a ovest, e tallgrass prairie, prateria a erba alta nelle aree più umide a est. La storia delle praterie è anche la storia della loro trasformazione. Negli ultimi due secoli la maggior parte di questi territori è stata convertita in terreni agricoli, segnando un passaggio epocale dall'ecosistema originario a un paesaggio modellato dall'uomo. Tuttavia restano ancora lembi di prateria vergine mai dissodati che rappresentano preziose testimonianze di biodiversità e memoria ecologica.

L'ecologia delle praterie è un equilibrio delicato, mantenuto per millenni da incendi naturali e dal pascolo di grandi erbivori come il bisonte americano. Il fuoco, spesso utilizzato anche dalle popolazioni indigene, impediva la crescita degli alberi e favoriva la rigenerazione delle erbe. La fauna delle praterie è ricchissima. Oltre ai bisonti, si incontrano cervi mulo, caratteristici con le loro orecchie lunghe, l'antilocapre, i coyote, i cani della prateria, i tassi americani, lepri, i silvilaghi, che sono una specie di conigli del Nord America, una moltitudine di uccelli come le poiane, i polli della prateria, gli avvoltoi dal collo rosso e una miriade di insetti, tra cui le famose cavallette. Il bisonte, in particolare, è simbolo di resilienza e di rinascita ecologica. Studi recenti hanno dimostrato che la reintroduzione del bisonte nelle praterie aumenta la diversità delle piante e la resilienza alla siccità, contribuendo a rigenerare l'ecosistema e a catturare grandi quantità di carbonio. Dove i bisonti pascolano, la prateria si trasforma in un mosaico di vita con effetti positivi anche sulla fauna minore e sugli uccelli nidificanti.

Le praterie canadesi coprono una superficie di oltre 1.700.000 km quadrati e rappresentano il cuore agricolo del paese. L'Alberta, in particolare, è la provincia dove la tradizione ranch e cowboy si è radicata profondamente, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Le valli pedemontane, i venti che sciolgono la neve in inverno, la presenza di fiumi e sorgenti. Qui la prateria si fonde con le prime propaggini delle montagne rocciose, creando paesaggi, vi assicuro, di rara suggestione. Negli ultimi decenni l'Alberta ha conosciuto uno sviluppo economico notevole, trainato anche dall'estrazione petrolifera, ma la cultura rurale e il legame con la terra restano elementi centrali dell'identità locale. Le città come Calgary e Edmonton sono circondate da un mosaico di ranch, fattorie e piccoli centri dove la vita segue ancora i ritmi della natura e delle stagioni.

Il ranching, che sarebbe il termine che si usa per la capacità di allevare il bestiame, ad esempio in Alberta, affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando i primi allevatori portarono mandrie di bovini dalle regioni occidentali degli Stati Uniti e dal Canada orientale. L'arrivo della ferrovia canadese e la presenza della Northwest Mounted Police garantirono sicurezza e accesso ai mercati, favorendo la nascita di grandi compagnie come la Cochrane, la Bar-U, la Oxley e la Waldron Ranch. Inizialmente i ranch erano vastissimi, gestiti secondo il modello dell'open range. Le mandrie pascolavano libere su territori sconfinati, con pochi recinti e una gestione basata sulla mobilità e sulla conoscenza del territorio. Con il tempo, l'arrivo dei coloni e la diffusione dell'agricoltura portarono ad una frammentazione delle grandi proprietà e alla nascita di ranch familiari, più piccoli, ma spesso più attenti alla qualità e alla diversificazione delle produzioni. La cultura del ranching ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'immaginario collettivo. Il cowboy, il mandriano, la figura del gentleman rancher inglese, la commistione tra tradizione europea e americana, la resilienza di fronte alle avversità climatiche e alle crisi economiche. Ancora oggi il ranching è un pilastro dell'economia e della cultura dell'Alberta, con circa 10 milioni di acri dedicati all'allevamento. Se vogliamo andare a vedere come si svolge la giornata in un ranch, beh, questa segue il ritmo del sole e degli animali. Si inizia all'alba con la cura dei cavalli e del bestiame, la riparazione delle recinzioni, la gestione dei pascoli e delle risorse idriche. Le cavalcate, naturalmente, sono parte integrante del lavoro: spostare le mandrie, controllare lo stato di salute degli animali, esplorare i confini della proprietà. Il pranzo è spesso un momento di condivisione, seguito da altre attività pratiche o da una seconda uscita a cavallo. La sera, poi, la comunità si ritrova intorno al fuoco tra racconti, musica e silenzi, interrotti solo dai suoni della prateria. Il lusso qui è il silenzio, lo spazio, la possibilità di osservare le stelle senza l'inquinamento luminoso delle città. La vita nei ranch è fatta di fatica, ma anche di soddisfazione e di legami profondi con la natura e con le persone.

Negli ultimi anni, molti ranch dell'Alberta hanno aperto le porte ai visitatori, trasformandosi in guest ranch, strutture dove è possibile vivere in prima persona la vita rurale, partecipare alle attività quotidiane, imparare a cavalcare, a usare il lasso, a cucinare piatti tradizionali. L'esperienza è autentica. Non si tratta di parchi a tema, ma di immersioni reali nella cultura del West canadese. I guest ranch offrono diversi livelli di coinvolgimento, dai soggiorni rilassanti con passeggiate a cavallo e pesca, alle esperienze più intense nei working ranch, dove si partecipa attivamente al lavoro con il bestiame. Le strutture variano dalle cabine rustiche alle lodge di lusso, ma l'elemento comune è l'ospitalità calorosa e la possibilità di staccare dalla tecnologia per riconnettersi davvero con la natura.

Tante in assoluto è il Calgary Stampede, il cuore pulsante della cultura western, perché ogni luglio Calgary si trasforma nella capitale mondiale del rodeo con il Calgary Stampede, the greatest outdoor show on earth. Per 10 giorni la città si veste di spirito western, cappelli da cowboy, stivali, camicie a quadri, parate, concerti, colazioni gratuite a base di pancakes e salsicce. Il cuore dell'evento è il Grandstand Stadium, dove si svolgono le gare di rodeo come bull riding, bar bake, barrel racing. Le corse dei carri, Chuck Wagon, le staffette dei nativi e spettacoli serali di musica e fuochi d'artificio. Il Calgary Stampede è molto più di una festa. È una celebrazione dell'identità rurale dell'Alberta, un momento di incontro tra comunità, un'occasione per onorare la storia del Red King e delle Prime Nazioni. Il First Nations Village all'interno del parco accoglie i visitatori con tepì tradizionali, artigianato, cucina indigena, danze cerimoniali e powwow. Questo evento attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo e rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La città stessa si trasforma perché ogni angolo, dai grattacieli alle vie residenziali, si tinge di spirito western e la musica country risuona ovunque. Oltre al Calgary Stampede, l'Alberta è naturalmente ricca di feste locali che celebrano la cultura rurale, fiere agricole, rodei minori, festival della musica country ovunque, mercati contadini, eventi di raccolta e di semina. E questi momenti sono occasioni di socialità, di scambio di saperi, di trasmissione delle tradizioni. La cucina locale basata su carne di manzo, pane cotto sul fuoco, prodotti caseari e conserve è parte integrante di questa esperienza. Le comunità rurali mantengono vive pratiche come le varie danze western, le gare di lazzo, le serate di musica dal vivo nei saloon e nei centri comunitari. La solidarietà e il senso di appartenenza sono valori fondamentali, rafforzati dalla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita in prateria.

E la colonna sonora della prateria non poteva che essere la musica country, una musica che nasce come espressione della cultura popolare rurale del sud degli Stati Uniti, ma trova nelle praterie nordamericane e canadesi un terreno fertile per la sua diffusione e trasformazione. Le prime canzoni erano ballate che raccontavano storie di vita nei ranch, di amori, di perdite, di speranza e di orgoglio. Gli strumenti tipici, chitarra acustica, banjo, violino, armonica, che evocano le atmosfere delle fattorie e delle cavalcate. Il country è sempre stato un genere aperto alle contaminazioni, folk, blues, gospel, rock and roll. I testi sono profondi, spesso autobiografici, e affrontano temi come la solitudine, la fatica, la fede, la famiglia, la natura, la libertà. E la radio ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del country, con programmi iconici come il Grand Ole Opry di Nashville. Tra le canzoni più rappresentative della vita rurale e delle praterie, spicca Home on the Range, considerata l'inno non ufficiale del West americano, che risale al 1873. Questa canzone celebra la

Dan Smyers e Shay Mooney, dopo 13 anni di carriera, tornano con un disco che promette di essere il più personale e sincero della loro discografia. Young non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio racconto di vita. Un album che parla di crescita, di famiglia, di fede e di sogni, con una maturità e una profondità che si riflettono.

in ogni nota e in ogni parola. Young rappresenta il sesto album in studio di Dan Shea, pubblicato dalla Warner Records Nashville, un disco che si compone di 10 tracce e la produzione è affidata a Dan Smyers, che firma anche la maggior parte dei brani, affiancato dall'ormai fidato Scott Hendricks. Un album che arriva dopo il successo di Bigger Houses del 2023 e segna un punto di svolta nella carriera del duo, sia per la maturità dei temi affrontati che per la scelta di un sound più intimo e riflessivo. Il titolo stesso di questo lavoro, Young, è una dichiarazione di intenti, un invito a riflettere sul valore della giovinezza, sulla consapevolezza che il tempo passa e che ogni momento va vissuto appieno. Dan e Shay hanno dichiarato che ogni canzone è ispirata ad una storia vera, offrendo uno spaccato autentico delle loro vite in questo momento di transizione. La title track, Young, è il cuore pulsante dell'album. Si tratta di una ballata acustica costruita su arpeggi di chitarra e armonie vocali che evocano un senso di nostalgia e di consapevolezza. Il testo si sviluppa come una lettera dal sé adulto al sé giovane, un dialogo interiore che riflette sul passare del tempo, sugli errori e sulle lezioni apprese. Una canzone che invita a non sprecare la giovinezza, a vivere ogni giorno con pienezza e a non dare nulla per scontato. Il significato profondo di Young emerge soprattutto nel cambio di prospettiva del ritornello finale, dove la voce narrante si rivolge direttamente al giovane che è stato, con una tenerezza e una malinconia che colpiscono l'ascoltatore. Non si tratta di semplice nostalgia, ma di una presa di coscienza. La giovinezza è preziosa proprio perché fugace e solo col tempo si comprende davvero il suo valore. E allora, ascoltiamoci tutti quanti insieme, Young, Dan and Shay. Time.

dimensione di autenticità e di introspezione che arricchisce l'album. Infine, la vulnerabilità emotiva è forse la novità più significativa di questo lavoro di Dan & Shay, che si chiama Young, perché i due artisti scelgono di esporsi, di raccontare le proprie fragilità, di affrontare temi difficili come il lutto, la depressione, la paura della perdita. Nel brano che abbiamo ascoltato precedentemente, Say So, ne è l'esempio più evidente, ma anche altri brani si muovono su questo terreno, offrendo all'ascoltatore un'esperienza catartica e liberatoria. Dal punto di vista musicale, Young conferma la capacità di Dan & Shay di muoversi con

disinvoltura tra country, pop e influenze tradizionali. Il sound dell'album è più maturo e raffinato rispetto ai lavori precedenti, con una predilezione per arrangiamenti acustici, armonie vocali ricercate e una produzione che privilegia l'autenticità rispetto all'effetto radiofonico. Il crossover di genere è evidente soprattutto nella scelta delle collaborazioni e nella varietà degli stili presenti. Ad esempio in The Old Guys, che abbiamo ascoltato precedentemente, c'è una fusione tra il pop country del duo con il country classico di Cody Johnson, creando un ponte tra mondi diversi e ampliando il pubblico potenziale. Le influenze degli anni 90 del country tradizionale e della musica d'autore americana si intrecciano con elementi moderni, dando vita a un album che suona attuale ma radicato nella tradizione. E la scelta di arrangiamenti essenziali con largo uso di chitarre acustiche, steel guitar e pianoforte contribuisce a creare un'atmosfera intima e coinvolgente. Per quanto riguarda la critica, l'album Young è stato accolto con entusiasmo, sottolineando la maturità dei temi, la qualità della produzione e la capacità del duo di reinventarsi senza perdere la propria cifra stilistica. Particolare attenzione è stata riservata, e l'abbiamo già citato prima, Say So, definita una delle canzoni più coraggiose e necessarie dell'anno. E anche la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è stata indicata come esempio di come il country possa evolversi senza rinnegare le proprie radici. Dietro le canzoni presenti in questo album inevitabilmente ci sono anche degli aneddoti. Young è ricco di storie e curiosità che ne arricchiscono il fascino. Ad esempio la scrittura di Say So è avvenuta proprio nel giorno in cui Ben Vaughn avrebbe compiuto 50 anni, un dettaglio che gli stessi Dan and Shay hanno definito più di una coincidenza. Dogs in Our Twenties nasce dall'esperienza personale di Dan Smyers con il suo primo cane, Miller, che ha accompagnato lui e la moglie Abby durante gli anni più intensi della loro carriera. Bible in the Truck racconta invece la storia di Shay Mooney, che da ragazzino imparava a guidare su una vecchia strada di campagna con la Bibbia del nonno sempre sul sedile. E la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è nata quasi per caso durante una prova agli Awards della Country Music. Cody Johnson ha accettato di partecipare a questa collaborazione senza nemmeno ascoltare il brano, fidandosi semplicemente dell'amicizia e della stima reciproca.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla conclusione per questo Young, che non è solo un album, ma un viaggio emotivo che attraversa le stagioni della vita, le gioie e le difficoltà, i sogni e le paure. Dan e Shay hanno scelto di mettersi a nudo, di raccontare le proprie storie senza filtri, offrendo all'ascoltatore una colonna sonora per riflettere, per emozionarsi, per sentirsi meno solo. La forza di questo disco sta nella sua sincerità. Ogni canzone è un frammento di vita, un invito a non aver paura di mostrare le proprie fragilità, a chiedere aiuto quando serve, a celebrare i legami che ci rendono umani. La musica di Dan & Shay, con le sue armonie avvolgenti e i testi profondi, riesce a parlare a tutti, indipendentemente dall'età o dal background. Dal punto di vista artistico, Young rappresenta una maturazione significativa per questo duo. La produzione è curata, ma mai eccessiva. Gli arrangiamenti sono raffinati e le collaborazioni aggiungono valore senza snaturare l'identità del progetto. E la scelta di affrontare temi delicati come la salute mentale, la perdita e la fede dimostra coraggio e responsabilità, rendendo l'album non solo bello da ascoltare, ma anche importante da vivere. Quindi, in conclusione, se cercate un disco che vi accompagni nei momenti di riflessione, che vi faccia sorridere o commuovere, che vi ricordi quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante condividere le proprie emozioni, Young è l'album che fa per voi. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e lasciatevi trasportare dalle storie, dalle melodie e dalle voci di Dan & Shay. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buonasera a tutti, questa è la nuova puntata di Musi Incanta, io sono Marta e con me ogni settimana riusciamo ad ascoltare assieme le nuove uscite per quanto riguarda la nuova musica intendo dire la musica alternativa, la musica rock, la musica art rock. E vi ricordo quali sono gli appuntamenti di Musi Incanta: ogni martedì dalle 22 alle 23 da Radio Icaro, questo sia per web ma anche attraverso le vecchie FM, no? Per chi è a Rimini. E il giovedì dalle 20 alle 21 da Radio Talpa, questo sempre attraverso il web. Iniziamo subito con Kim Gordon, che ha realizzato in modo molto veloce rispetto a The Collective, che era l'album precedente, Play Me. È un nuovo album della signora dei Sonic Youth, che ha sicuramente superato per quanto riguarda l'estrosità gli altri amici Sonic,

Restiamo negli Stati Uniti. Dopo Kim Gordon c'è una band di giovanissimi che si chiama Feller, che hanno realizzato il loro primo album che si chiama Sound Colored Penny. Sono di Chicago e hanno sicuramente già impressionato gli esperti di musica statunitense in questo caso. Adesso addirittura parliamo che saltiamo dagli Stati Uniti in Italia per quanto riguarda la loro scoperta, ovvero il loro ascolto, in quanto tecnicamente sono perfetti, lo sentirete, e all'interno dell'album, però magari un po' più complicato per noi, hanno una serie di testi che sono stati scritti in un modo abbastanza esilarante, nel senso che c'è anche parecchio nonsense, ma questo non significa che non meritino di essere non soltanto ascoltati ma anche seguiti. Quindi da Chicago, Feller, Sound Colored Penny l'album, e ascoltiamo Rope Dance e Icing.

un po' jazzistico, sia nell'impostazione vocale che nell'arrangiamento di molti brani. Però ecco, si passa facilmente da atmosfere più frizzanti, anche danzerecce, a episodi invece come la title track più ariosi, appunto ballad acustiche con arrangiamenti davvero splendidi. Ho avuto occasione anche di vederla al Locomotive di Bologna e direi che l'impressione è stata ottima e ha confermato le grandi cose che si possono ascoltare in questo Dream Life. Io quindi vi consiglio di recuperarlo e lo ascoltiamo insieme grazie alla traccia Neon Lights, la settima della scaletta. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Vi do appuntamento alla prossima pillola di indipendenze.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie Matteo per la pillola su Marta Del Grandi. Allora, continuiamo e anzi restiamo in Italia per quanto riguarda Musincanta. Infatti adesso presento l'album di esordio dei Living Venice, che si chiama Price of Caring, e la band è composta da Sara Groppi alla voce e chitarra, Niccolò Botti alla

Chitarra, Tommaso Botti al basso e Diego Cardini. Sentirete sicuramente tutte le atmosfere dream gaze, shoegaze, dream pop in questa produzione, in questo album. È un album molto interessante, devo dire, quindi sicuramente consiglio di trovare il loro album intero sulle piattaforme della band. E per quanto riguarda invece l'ascolto, da Price of Caring ascoltiamo Heaven's Bright e Emotional Guy, Living Venus.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto Benelli, Augusto ha recuperato, ma in realtà l'ha recuperata anche un'altra situazione, cioè la Lamb Unlimited, l'album degli Unsane del 1998, Occupational Hazard. Hanno praticamente fatto una ristampa, quindi è stato restaurato tutto l'audio e questo album quindi ritorna tutto in spolvero, ed è successo appunto questo febbraio. E ci sono anche all'interno di questa ristampa un'aggiunta di un brano No Soul, che all'epoca era disponibile solo su vinile attraverso la Man's Ruin. Invece la ristampa include anche delle sessioni demo che sono state registrate negli Amp-Ramp Studios di Minneapolis, ed è del materiale inedito finora. Da questo album pietra miliare, quindi da Occupational Hazard degli Unsane, ascoltiamo Over Me e Weight to Lose.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli. Questione.

Amici di Radio Talpa, bentornati alla rubrica Numeri e Note. Io sono Berenice e in questa rubrica affrontiamo il tema della numerologia, della geometria sacra, legata ovviamente alla musica. Siamo tornati dopo una pausa estiva e riprendiamo regolarmente ogni giovedì dalle 22 alle 22.30 ogni 15 giorni, quindi trovate una puntata nuova e la settimana successiva c'è la replica, e per chi ancora non potesse in quella giornata trova comunque la stessa rubrica nella applicazione, quindi nel nostro podcast, nel podcast di Radio Talpa. Oggi mi è venuto in mente di affrontare un argomento perché il 14 settembre è stato il compleanno di Amy Winehouse, sarebbe stato insomma il suo compleanno fosse ancora in questo spazio-tempo, però come si sa siamo tutti in qualche modo immortali, soprattutto le persone che lasciano tracce di sé come i cantanti e gli artisti in generale. Da lì mi è nata un po' la curiosità di andare ad indagare quello che viene chiamato un po' nel gergo il Club 27. Che cosa significa il Club 27? Si tratta di un'etichetta, ecco, che è stata affibbiata a questa serie di artisti molto conosciuti che hanno lasciato la terra a 27 anni, spesso in circostanze anche, diciamo, tragiche, oltre al fatto chiaramente che sussiste già nella giovane età della tragicità dell'evento, chiaramente. Quindi sono andata un pochino ad informarmi su e ad indagare, ecco, su che cosa a livello numerologico potevo raccontarvi in merito a queste coincidenze, che ovviamente coincidenze non sono, perché come sapete io professo, e non solo io, ci mancherebbe, che nulla è un caso e tutto ha sempre un significato. Diciamo che per i più i numeri possono sembrare solo dei numeri, ma in realtà alcuni hanno dei significati ancora più, diciamo, importanti, e il 27 appartiene proprio a questa categoria. Nel mondo della musica questo 27, ahimè, è diventato più famoso, anche se in un modo non ufficiale, attraverso questa nomea del Club 27 di musicisti e artisti celebri che sono appunto morti all'età di 27 anni. Poi nel corso del tempo questa coincidenza

Anagrafica, diciamo che si è proprio trasformata, no? Quasi in un mito culturale. Però, senza confondere troppo il simbolismo con la realtà storica, proviamo ad osservare questo 27 con la numerologia e anche con la cabala. Innanzitutto, di chi stiamo parlando nel dettaglio per darvi qualche nome? Parliamo di Brian Jones, fondatore dei Rolling Stone, che è mancato nel 69, 1969. Parliamo di Jimi Hendrix, morto nel 1970, esattamente come Janis Joplin nel 70 stesso. Jim Morrison nel 71, Kurt Cobain nel 94 e Amy Winehouse, più recente nel 2011. Ovviamente, a seconda delle fonti e dei criteri utilizzati, si possono verificare altri nomi in queste liste. In particolare c'è un caso, quello di Robert Johnson, che è un bluesman statunitense, morto nel 1938 a 27 anni. E intorno a lui ci sono delle leggende legate addirittura ad un patto con il diavolo che lui fece per avere il successo e la fama, ma in cambio della stessa vita. Diciamo che poi questo fenomeno divenne particolarmente potente nell'immaginario collettivo dopo la morte di Kurt Cobain, che toccò ovviamente moltissimi fan. Da quel momento è come se questo 27 cominciò a essere percepito come una sorta di età maledetta degli artisti. Ma esiste davvero una maledizione del 27? Ovviamente no, è fondamentale separare il mito dalla statistica. Non esistono alcune prove scientifiche che dimostrino che l'esistenza, che dimostrino insomma un'esistenza di questa maledizione. Quello che vi posso dire, ovviamente, da numerologa, è che il 27 è il risultato di tre cicli di vita compiuti, perché è la moltiplicazione del numero 9, che rappresenta il compimento, la conclusione di un ciclo, la maturazione e la trasformazione, che per ben tre volte si ripete. E quindi il 3 è già un numero di, diciamo, di prima costruzione di un qualcosa e di una prima risoluzione. Diciamo che il 27, quindi letto come 3 per 9, ci riporta tradizionalmente all'espressione, alla comunicazione, all'arte e alla parola, ma soprattutto alla capacità di manifestare finalmente nel mondo qualcosa che prima solo con il 2 non era possibile. Interrompo un attimo questa, analisi, se vogliamo chiamarla così, per ascoltare un po' di musica e soprattutto ascoltare qualche artista che abbiamo citato in questo Club 27. Inizierei proprio con Amy Winehouse e con il suo brano Rehab.

Rieccoci tornati, numeri e note, io sono Berenice e questa sera affrontiamo il tema del Club 27, che è questo mito che si è creato nel tempo rispetto ad alcuni artisti che sono mancati, ahimè, a 27 anni. Ovviamente bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si parla di simbolica e di numeri, perché non c'è assolutamente nessun simbolo e nessun diciamo numero che può portare addirittura alla morte, nonostante si sia creata un po' chiaramente questa fama intorno a questi artisti e ci si chiede come mai proprio a 27 anni. Quindi diciamo che una logica numerologica c'è, temporale, ma non si deve neanche creare ovviamente del fanatismo o dell'allarmismo. Infatti, la numerologia può essere utilizzata come un linguaggio simbolico e interpretativo della realtà, però non può assolutamente dimostrare che il 27 provochi la morte, che chi possiede determinati numeri morirà giovane. Non esiste questo assolutamente. E soprattutto non esiste una maledizione cabalistica legata ai 27 anni, così come non esiste nessuna prova del famoso patto del diavolo. Qualora siano sicuramente tutti argomenti affascinanti che possono creare, lo capisco, molta curiosità, bisogna però sempre rimanere, dal mio punto di vista, in un sano equilibrio tra quella che è la logica e la conoscenza invece dei simboli e dei numeri. Abbiamo ascoltato Amy Winehouse che nel 2011 ha lasciato, ecco, il corpo a 27 anni e la sua morte riaccende questo mito del Club 27 e la stampa e il pubblico, diciamo che la collocano immediatamente accanto ai nomi di grandissimi precedenti come Hendrix, Morrison, e Cobain, eccetera. Quindi questo Club 27 diventa una vera e propria galleria ormai archetipica, tragica, e questa statistica, ahimè, sta andando avanti. Ma non diciamo che questo non significa che gli artisti in genere, quando compiono 27 anni, debbano temere qualcosa, ovviamente. Come dicevo prima, il 27 è legato a un primo step di chiusura di un ciclo di vita perché c'è questo 9 che si ripete 3 volte e chiaramente ha simbolicamente il significato di una soglia, ma non è una fine, è una conclusione che prepara un nuovo inizio. Poi nel loro caso è stato un nuovo inizio da un altro punto di vista, nel senso che probabilmente hanno la loro anima, il loro percorso prevedeva questa fine. Ovviamente tutto questo, come dicevo, rende gli artisti stessi ancora più suggestivi, e c'è questo paradosso legato un po' all'immortalità che in questo caso rende questi artisti appunto ancora più diciamo eccelsi di quelli che già lo sono stati in vita. L'immortalità simbolica nasce quando qualcosa di noi continua a vivere nelle altre persone e quindi chiaramente questi artisti lasciando una canzone e non solo una rimangono nell'immaginario collettivo tanto più

dopo questa tragica conclusione, diciamo. Il 27, legato alla simbolica e anche legato alla Kabbalah, ci parla di compimento, esattamente come Yesod, che è indicato nell'albero della vita come un ponte tra un qualcosa che si è concluso e qualcosa che deve iniziare. Quindi questo certamente è molto affascinante ed è questo su cui è giusto, diciamo, analizzare e ragionare da un punto di vista simbolico e numerologico. Quindi forse il Club 27 non è in realtà la morte, ma è una trasformazione di una persona in un simbolo, in un mito. Quindi, come dicevo, chi si chiede come mai proprio questa coincidenza, possiamo trovare nella numerologia, se vogliamo, una piccola risposta temporale. La conclusione di un ciclo che prevede la chiusura di tre volte 9 anni che si sono compiuti, ok? E quindi questo è già un primo step di vita che si è conclusa per aprirsi a qualcosa di nuovo. Ovviamente poi, se analizziamo proprio il 27, troviamo sicuramente a livello cabalistico, dicevo, il 9 legato a Yesod, che è questo collegamento tra qualcosa che finisce e qualcosa che può iniziare, per poi andare anche a una conclusione, diciamo, più sintetica, cioè la nona Sefirot dell'albero della vita, che è Yesod, e ci offre comunque un'immagine di fondamento, cioè di qualcosa che comunque si è costruito, ok? Un primo passo, un primo tassello. E qui allora l'artista in questione significa che ha già quell'episodio, diciamo, in quella situazione di quando ha compiuto quindi 27 anni, ha creato qualcosa sicuramente di importante. È come se si trovasse in una zona di confine. E questa è la lettura più bella dal mio punto di vista, perché non parla di maledizione, non parla di profezia, ma parla di un qualcosa che si è superato, si è creato, e quindi di come se si fosse messo proprio un punto indelebile nella storia. E così in effetti è stato per questi artisti. Ora ci ascoltiamo con un grande piacere invece un brano dei Nirvana, per ricordare appunto Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit.

0: Subito dopo Nirvana abbiamo ascoltato Jim Morrison e i The Doors con Riders on the Storm. E con questa canzone vi saluto, spero di aver lasciato qualche piccolo spunto di riflessione, ma soprattutto mi auguro che con questa rubrica qualcuno possa vedere i numeri e i simboli non solo in un modo freddo, ma in un modo creativo, perché è quello il loro messaggio. I messaggi che portano sono importanti, ricchi di energia, ed è necessario ovviamente prendere consapevolezza, soprattutto di quelli che ci rappresentano a livello personale. Se qualcuno è curioso di conoscere di più se stesso, mi può scrivere al 351-8973-383 per indagare sui propri talenti, sulle proprie capacità relazionali, sulla maschera sociale, sui propri conflitti genealogici. C'è davvero un bel mondo dentro di noi da scoprire, e tutto questo con la finalità chiaramente di stare bene, perché il benessere personale influenza la società, e direi che siamo in un momento storico dove è sempre più necessario, dal mio punto di vista, attivarsi per il proprio bene, perché diventa un bene comune. Vi auguro una buona notte e a giovedì con Numeri e Note.
1: Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Musica elegante e su
3: Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
6: Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
7: I like Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
8: Chilling Me Softly 3.0.
9: Un programma di Patrizio Sigone.
10: Siete messi comodi? Siete seduti? Magari semi sdraiati su una chaise longue? Avete un buon bicchiere di vino fresco in mano e magari qualche patatina? Beh, allora, andiamo a cominciare! Buon Chilling Me Softly a tutti! Sono Patrizio Sigona ed eccomi qui per una nuova puntata di questo programma straordinariamente figo!

Please Moon Night, il programma che va in onda tutte le settimane su questa radio, un appuntamento fisso, mi raccomando sempre lo stesso, ora fatevi trovare preparati, perché voi siete preparati con questa musica, veramente, devo dire la verità, dai feedback che mi mandate sulla pagina di Chillin' Me Softly che si trova su Facebook, vedo che mi consigliate e mi andate a indicare dei veramente dei grandi autori, come questo signore che si chiama Antonio J. ed è un sassofonista jazz statunitense. Questo è il suo ultimo album, Straight from the Black, è anche il titolo del brano che abbiamo ora ascoltato. Ma adesso, come a mia abitudine per tutte le puntate di Chillin' Me Softly, cerco sempre di far venire ospiti non soltanto un bravo artista, ma anche la sua presenza fisica.

0: Io ricordo che quando uscì questo brano nella sua versione originale cantata da Nicolette Larson, era il 1978, allora lavoravo in una delle primissime radio FM della storia italiana, della radiofonia italiana, e facevamo a gara ogni conduttore che si andava a prendere il suo spazio all'interno del palinsesto di quelle radio lì a mettere sempre la migliore musica del momento. Per cui questo brano, che era bellissimo, è ancora oggi molto trasmesso, devo dire la verità, passava 20 volte al giorno, cioè ognuno di noi che andava al microfono si faceva la scaletta e ci rimetteva dentro questo di Latte Love di Nicolette Larson. Ma questa è una versione, ovviamente una novità, non poteva essere diversamente, dei Sahara Club, che è un gruppo praticamente capitanato e condotto da il grandissimo Michael Linton. Latte Love è una novità, ma adesso c'è un altro amico, Ken Bailey, che ci viene addirittura a presentare la sua novesima, come dice lui, non è capace a dire nona cover del suo prossimo album. Ken Bailey a Chill Me Softly.
1: Ciao Patrizio, ciao a tutti i cari ascoltatori di Chilling Me Softly. Mi chiamo Ken Bailey, grazie di nuovo per il tuo sostegno, per suonare la mia musica e la musica di tanti artisti. Diciamo che stiamo emergenti. Sì, questo prossimo brano, nono brano di questa serie di cover, che sono 12, è Master Blaster dei grandi Stevie Wonder. Sono scelte di diversi stili, per cui spero è vostro gradito. Però tutto questo lavoro che stiamo facendo riguardo il cover, sono molto fortunato di lavorare con dei ragazzi molto preparati, bravi, disponibili, che abbiamo creato delle stile molto, diciamo, pilotato delle mie gusti, ovviamente, però anche nel lavorare insieme viene fuori diverse cose, però attualmente è per portare verso l'album di brani originali che iniziamo a registrare il prossimo mese di ottobre, novembre, e vediamo cosa viene fuori di quello, per cui vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro ascolto, un abbraccione a tutti e belle cose, e buona serata, ciao.
2: Everyone's feeling pretty, it's hotter than July. Though the world's full of problems,

0: Chilling Me Softly Smooth Night Tray Punto Zero.
1: Eh sì, perché siamo giunti alla terza, quindi il terzo anno di seguito di Chilling Me Softly Smooth Night, iniziato nel 2024 su una radiolina piccolina di un piccolo paese, poi oggi è a livello nazionale e soprattutto su questa radio. Mi raccomando, tornate sempre ad ascoltare, ma adesso sono i Breezin a tenerci compagnia. Dal loro album Million Different Places, uscito adesso nel 2026, andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025. It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin, un gruppo inglese.

0: Atmosfere fantastiche vibe, quelle di Robert Baldwin, per gli amici Bob Baldwin, qui con Last Summer in Rio 3000, è un EP che è uscito agli inizi del 2026, però volevo riproporvi appunto questo singolo estratto appunto da questo EP, perché c'è questa aria, questa atmosfera ancora sognante dell'estate, quella caldissima estate che è appena trascorsa, ma che non vuole nemmeno mollare, ancora fa calduccia. Oltretutto questo brano vede un grandioso gruppo jazz funk brasiliano, gli Azimuth, che spesso porto qui a Cinema Softly, nonché c'è il percussionista Edson De Silva.
1: Hey, it's your man Buff Dillard, a.k.a. Mr. Bone Jazz. Hey, sono il vostro Buff Dillard, alias Mr. Bone Jazz. And I wanted to come on here real quick and just say thank you so much for your ever-loving and support over the years. E volevo passare di qui un attimo per dirvi grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno che mi avete dato in questi anni. Supporting Buff Dillard Music and Bone Jazz Productions means the world to me, and I don't take it lightly. Supportare la Buff Dillard Music e la Bone Jazz Productions significa tantissimo per me e non lo do affatto per scontato. With that being said, I want to thank you also for purchasing and streaming the new project. Buff Dillard is available worldwide on all platforms.
2: Detto questo, voglio ringraziarvi anche per aver acquistato e ascoltato in streaming il nuovo progetto Buff Dillard, ex disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme.
1: Allow me at this time to introduce the first song on the project, titled Real Good to You. Y'all keep the passion.
2: E ora lasciate che vi presenti il primo brano del disco intitolato Real Good to You. Continuate a metterci passione.
3: And you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.

0: Buff Dillard, da questo suo ultimo album Buff Dillard, già presentato nella stagione scorsa, sembra passato tanto tempo, in realtà erano qualche mese fa. Questo era il titolo, ma il bello è che l'ha presentato lui, e questo è il bello di Chill Me Softly. Venite e presentate voi, io non voglio fare più niente.
1: State ascoltando Chill Me Softly.
2: The best

0: Smooth jazz, la contemporary jazz, ma lo sapete anche in Italia noi facciamo tantissimo di questa musica, però purtroppo i nostri artisti italiani che si dedicano a queste belle, diciamo, sonorità, questi ritmi, questo sound, ecco, mi è venuta la parola, magari non sono tanto noti come all'estero. È il caso per esempio di Anastasia Chelios, detta Stessi, che abbiamo già presentato in altre volte, e qui ci porta il suo ultimo Lentamente con Papik.
1: Ciao amici di Chill Me Softly, sono Stessi, vi abbraccio forte, vi auguro buon ascolto e tanta bella musica, un bacione, a presto.

Non è che è cambiata musica, è proprio il brano che è così, perché loro sono così. Loro sono un duo che hanno sulle spalle, ma vi dico poco, una quarantina d'anni, se non qualcosetta di più. Si chiamano semplicemente Alan e Lita Blake, uniti nella musica ma anche nella vita. Sono anni e anni e anni che sentiamo la loro musica, ma neanche sappiamo che è anche la loro musica, da grandissimi successi dei primi anni, 1985, Dancing in the Sun di Joe Howard, da tanti altri successi. Ma visto che siamo

0: Siamo andati tanto indietro nel tempo a riprendere, va bene? A ripescare qualcuno che fece la musica negli anni 80-90. Non posso non farvi ascoltare l'ultimo successo di una grande Melba Moore.
1: Hi, this is Melba Moore. Ciao, sono Melba Moore. I am so pleased to announce that my new single, Love Wins Every Time. Sono felicissima di annunciare che il mio nuovo singolo, Love Wins Every Time, is going to be streamed on R&B stations for the entire month of September. Sarà trasmesso in streaming sulle stazioni R&B per tutto il mese di settembre. Please request Love Wins Every Time and let the radio station know how much you love Love Wins Every Time. Richiedete Love Wins Every Time e fate sapere alla radio quanto vi piace Love Wins Every Time.
0: E mi raccomando, fatelo sapere alla radio, fatelo sapere quanto vi piace l'ultimo singolo di Melba Moore.

0: La musica elegante è su
1: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Noise.
1: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
3: Beh, una giovanotta di fatto, Melba Moore. Solo 76 anni, 75 anni? Beh, insomma, niente, anche voi. Vabbè, che dobbiamo fare quando la passione e la musica c'è in eterno? E questo è un gruppo ormai più che noto per gli ascoltatori di Chillin' Me Softly. Spesso passo i loro brani perché hanno questa musica veramente smooth jazz, lounge, E non a caso si chiamano Smooth Jazz Alley. Anche per loro l'ultimo singolo, Half Moon Bay, prodotto insieme a Chris Camozzi e a Marco Montoya. Smooth Jazz Alley e la loro meravigliosa Chill Out a Chillin' Me Softly.

E questa è la musica rilassante, la musica che appunto vi propone Chilling Me Softly, ve l'ho detto tante volte, Chilling Me Softly viene da Killing Me Softly di Roberta Flack, ma chill in inglese vuol dire appunto rilassami, fammi star tranquillo, fammi star sereno, quindi Chilling Me Softly per stare sereno, e questa musica appunto è la musica più adatta per la nostra playlist di questa

0: E insomma, una vera e propria chicca questa ultima, Man in the Water di Alessandro De Angelis, sul quale io vado a interromperlo, purtroppo. Mi spiace Alessandro, chiedo scusa, ma devo salutare i miei ascoltatori e rimandare l'appuntamento alla prossima settimana, settimana che inizierà da lunedì e che la domenica prima è il mio compleanno. Però non mi fate gli auguri adesso, perché porta male. Fatemene la settimana prossima, quindi alla prossima puntata. Nel frattempo do un abbraccio fortissimo a tutti i miei ascoltatori, un bacio enorme a tutte le mie ascoltatrici e vi saluto. Alla prossima. Ciao da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.